La sera sperillac. De Florin ca Matthias. Solem ruaus ca sin la riva. D'umbriva sta di lac cur claus. Il bisulei con gli stardiva de vos ils culms e si sbessaus. Uccials ruausen e cupiden. Bufat, nuaul treflat. Encontr ciel las flurs se liden, cum plaits carins de pietat. E giù de ciel las stoilas biaras, mi gioivel miren giù al stir. Miu cor, miu cor, c'è un ampiaras. Va era ti, tir dolce dormir.

Il Reser sul Vadi da Jon Guidon. Reser sul Vadi tu modest fruscher sul Röven sper il seradoir ploler. O quanta liaut ci vada spertai via, nu bada ti a lei de poesia. Eppur tu sas ci passa mi gettan li stess in cun ci vezza desinciant, ci guarda, ci s'allegra e sorria. Invlida sa dolur e sa fadia.

manda per spusa la vesta lucinam, ma pai ne cun la tuoccia, disla fammi il plagiar, e curce o drif la boccia, si disla da tagiar, que hai sbain que, cim da turmaint.

Er seier linsch kun tretti, a bratsches kun jong romt, tuat inden jam fermetti, vargogna bain la giont. Sin quai jong romt as volva, di isch che asperst qua.

Mes barbe seint il giudisch, io creitsche mezzo plant. Usche trattar num lasci, da quisch bel comandant. E schiet il cundan essen, si vessen bein rajun. Po darci til metessen, da fatta in prajun. Il pese sbe, ciò che podes. Nirora mo, un bel processe.

Reminiscences. De Giacun hasch per Mut. A fons miu cor, e in maletg, se traus e cuvrets vi. E drova mo in pign schebet per el scuvier si. L'amur survensch che dinkerstion sul let mo inaga, e quella va in carne seun, se l'hai mai cuscentà. Gie, siara mai l'original, siu meun e cor el miu. Lu vai cum ae dinamal, quae ae o shon sentiu.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: La pi mesa notte vale tranter la Russia e l'Ucraina in a pausa de combat de trais dies, pare che il Stati Uniti an intermedia in chausa. In il Danemark fan il discurs per formare una nuova regenza naufragi. In stall della prima ministra socialdemocratica, due usses concurrent trec liberal servinir la chance. In Laura Otze si per gronda parte sulle lief, qua inter 15 grazie a Murezzen e 24 grazie a Quira. Egli le sis, meu numurs Müller, PNG. Dopo poche ore svala per la guerra in Ucraina in pausa da combat da trais dies, il presidente americano Donald Trump annuncia questa pausa da combat. Il presidente russo Vladimir Putin e ses colleghi d'ufficio ucrainais Volodymyr Zelensky han sino qua conferma quella. Finus ne esidentant bitch clerche tutte le attacche sen venidas terminades. En pli prevesi la convegna tenor Trump de baratar mince mai milli prajunirs da guerra. Le trattative per una pace durabile continuation da vostre culisse. In us medainter la guerra nel prossimo Orient, l'armada del Stati Uniti da nuovo maina tacià due petrolieres iranaises senza chargia e mes quella sort combat, quai a comunicià il comando dell'armada responsabile sin la plataforma X. Is dus bastiment sein proad entrar in import iranais en il golf de l'Oman ed uscire romper la blockada maritima. In avion de combattaia sina quae setta sin il bastiment. Già la mesemna als americans mesort combat in a petroliera bitch chargiada. Actualmen impedesce l'armada americana che de pli che 70 bastiments possen entrar u bandunar ports iranais. Svent las elecziuns regionales empliras parts de la Grande Britannia sto la partita socialdemocratica Labour magunar in a schleppa istorica. En l'entir paeis la partita dal premier Keir Starmer pers passa milli mandats. Bain a Starmer surpigliar responsabilitat per il resultat tentant a el sottostriccia ch'el ne vigne bice dimissionar e lasciare na vos il paeis in caos.
3: I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos. It was a 5-year term I was elected to do. I intend to see that through.
2: And then, als en prims delegats pretendisia dimission. La grande victura della selezion se la partida populistica della dreccia Reform UK. Quella agrignavi tier spas 1.109 mandats en els cussels comunals. Els verts ed els nazionalists en Scozia den Valisa an guadagnà vitiers. En il Danemark ne si sventr plire semnes bitch cartigia la preministra Mette Frederiksen de formar in a nova regenza da coalizion. Ossa il rec

0: Frederik Incumbenzases Konkurrent, il politiker dretsch liberal Trolls Lund Paulsen, de formar in eine nova Regenza, quai a comunicia la famiglia royala. Bein alla Partita Sozialdemokratica demette Frederiks im Gudignales bläres Wust alle Selektions il Mars, denn tanta elle pers bunumein in quart de ses Mandats en il Parlament. E con quai una voce nel Grigion, la radunanza comunale de Val ha deliberato la revisione totale della planizzazione locale. Il sovrano recomanda di approvare quella all'urna. Il progetto sa il risultato di un lungo processo di planizzazione riguardante il già visto della popolazione e non in una comunicazione. La votazione è chiusa il 14 cercle dur. E per finire anche per il tennis, Rebecca Masarova è qualificata per la terza ronda del turnier de WTA Melli a Roma. La Svizzera ha battuto la canadese Leila Fernandez in tre sets con 4-6, 6-4 e 6-4. In la prossima ronda affronta Rebecca Masarova sin l'americana Jessica Pegula. Simona Waltert ha mo mancata per pauc la terza ronda. La Grigion ha pers contro l'americana Hayley Baptist in tre sets con 7-6, 4-6 e 4-6.
1: La meteo.
0: Oggi si per grande parte sulle lief, la temperatura maximale è 15 gradi in legno di nota, 23 gradi in Surselva e 24 gradi in la regione da Quera.
2: Qui è stata la novità.
3: Ulteriore informazioni ci in rtr.ch.
2: La bonura da RTR.
3: Con sempre verz. Scoverides e hits.
2: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore di musica, Dominique Pole.

musica. Berliner Stadin. Per Tai. Per Mai. RTF. Per Boost.

0: Werther Impuls.
1: In einem Musizisten professionale und Musizist professional hast du die Zirke ist das Blair sonst an der Schule Orte, schon in einen Dentisten oder in einen Dentist. Eppel solid. Es ist studi der Musik bei possibel, schon Blair sonst an den Exerzitien durant l'Infanzia e la Juventum sonitz orevant. Seien sie quai, nun füsse possibel das Typ der Musik. Una studenta o student de medicina dentale però non ha da imprender fin già con 8 ans sco ir in tuon con sangue e tarader. Il decurs de las dus carrieres non pudesse essere più differente. E non amo mai vis sco c'è un dentist e si a lavar plaz in una pizzeria per pagarsi squins e pudair spera pro tra ora dains mars. O c'è l'esia metter su placats per fare reclama per ses implantats. Erst in social media sono videos da dentistas e dentists piuttosto rars. Con quella con tutti gli studi possibili, sono studi con raiz creative una scelta blurda, una carriera che non rende e fa bepisers. Ma perché? Dai, i stessi luoghi studi musica ed art e si lasciano ainda varda far salto mortales per survivere e realizzare loro creazioni. Perché dai, insomma, studi per da quai? Crai, per qua ci vale la pena de combattere per un mondo plein creazioni ci inspirescono e riflettono nos bellissime e complex minciadi e quai in milioni de variazioni. Ma i manca d'una de più la stima per quelle sfadies. Qua non es nempe né un hobby né un'autopresentazione. Sco ci svezza, per esempio, in la duranza de scolazione. Il pövel beperde la varur de nossas fadies a d'una de più ortviste e quai cul nas tanter algoritms digitals.
0: Impuls.

0: Las novitats
1: da RTR. Dapi mezzanotte vala trant la Russia e l'Ucraina in a pausa da combatt da trais dies, para che il Stati Uniti an intermedia in chausa. E nel Danemark fanno si scurs per formare una nuova regenza naufragi. In stile della prima ministra socialdemocratica, doi usses concorrent drecci liberal survenir la chance. E Laura Ozzesi per gronda parzo le lief, quater 15 grazie Samurezzen e 24 grazie Quira. Ich bin Set, mein Name Urs Müller, BNG. Dopo poche ore svala per la guerra in Ucraina in una pausa di combatt da tre dies. Il presidente americano Donald Trump annuncia questa pausa di combatt. Il presidente russo Vladimir Putin e ses colleghi d'ufficio ucrainais Volodymyr Zelensky han sino qua confermato la pausa. Finus ne es identant bec clair che tut las attaches envenides terminades. Empli prevesi la convegna, tenor Trump, de baratar mince mai mili prajuniers de guerra. Las tractativas per una pace durabla continuescen de vos las culisses, uscì el president american vinevant. In us mit entre la guerra in il proxim Orient, l'armada del Stati Uniti da nova maina tacia duas petrolieres iranaises senza chargia e mes quella sort combat. Quai a comunicia il comando dell'armada responsables in la plataforma X. Il stus bastiment sein in proad entrar in import iranais in il golf del Oman ed uscì a romper la blockade maritima. In avion de combat american aia sine quai setta sinels. Già la mesemna als americans mesor combatti in petroliera bitch chargiada. Actualmein impedesce l'armada americana che da pli che 70 bastiments possin entrar urban dunar ports iranais. Sventer las elecziuns regionales en plires parts de la Grande Britannia sto la partida socialdemocratica Labour magunar in a schleppa istorica. In l'entir paese la partita dal primo ministro Keir Starmer pers passa mili mandats. Bain a Starmer surpiglia la responsabilitat per il risultat, tentant el sottostriccia che ne vegna becce dimissionar e lasciare na voce il paese in caos.
2: I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos. It was a 5-year term I was elected to do, I intend to see that through.
1: Intanto già gli primi delegati pretendissero di dimissione. La grande vittoria delle elezioni è la partita populistica della dreccia Reform UK, quella ha guadagnato tier spasso 1.309 mandati in scusselz comunals. Era il sverze dei nazionalisti in Scozia e in Valisa an guadagnato tier. En il Danemark nesi sventer plire semnes bic cartigia la prim ministra Mette Frederiksen de formar in a nova regenza da coalizion. Ossa il rec Frederik incumbenzas es concurrenti, il politico rec liberal Trolls Lund Paulsen, de formar in a nova regenza. Quai a comunicia la famiglia royala. Bain alla partita socialdemocratica da Mette Frederiksen gudignales bleres vust alle elezioni sil mars, dentante alla pers bunemain in quart de ses mandats en il parlament. E con quai una voce en il grigiun, la radunanza comunale de Val ha deliberato la revisione totale della planizzazione locale. Il sovrano recomanda d'approvar quella

0: Urna. Il projekt sa il resultat d'un lung process de planizzazione riguardant il già visto la popolazione, ein in una comunicazione. La votazione en chausa il 14 cercle dur. E per finire anche il tennis, Rebecca Massarova è qualificata per la terza runda del turnier de WTA 1000 a Roma. La svizzera batte la canadese Leila Fernandez in tre sets con 4-6, 6-4 e 6-4. In la prossima ronda affronta Rebecca Massarova sin l'americana Jessica Pegula. Simona Walter da mo mancantà per pauc la terza ronda, la grigiuna pers contro l'americana Hayley Baptist in tre sets con 7-6, 4-6 e 4-6.
1: La meteo.
0: Oggi per grande parte sulle lief durante il dì si formano in cinque nivels di cumulus. La temperatura massima è tra 15 gradi in legno di nota, 22 gradi in sorselva e 24 gradi in la regione da Quera.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informazioni chatai sin rtl.ch.
4: Ich scoprim giusta in Grazia, Urs Müller, Balzulai, Otzsonder.
2: RTR. Danus, per vus.
4: Ah, ich ist ne bisschen anspront per torper manns quiste Sondi per tin kula bella vus de Sommer. Ile findifle, bella ischet kun no es una dine schiene, ti wischen bonjour.

0: Tina Bella Sonda Bunur Alvaro Soler qua pro RTR. Resta in pro la musica. Mince cinch ons all'in Svizzera la Festa Federale de Musica. Il lunch non is più da aspettare sulla prossima. L'evento della prossima Gevgia è bene all'Udinskunter. Per 550 società passa 22.000 musicanti e musicanti. Una grandissima musica, festa di musica. Per la prima anda è della partita al Surmiran Renato Netzer. Al cornetist con corpi orm, ma in sé veseliente in preis in altri strumenti, da Dania?
1: Boh, non so se è vero. Beh, proprio una grande scelta. Io vedi Bappa e mamma, ci sono Bappa e Sauna, la mia mamma è il cornet. Frar Villa Enrico era un prendi cornet e di Masano fa posauna. E allora davi un sezzo nuovo d'otro. Un sezzo levo su una batteria, ma adesso non è deciso a mangiare la roba per portare un turno. Allora penso che per gli strumenti più piccoli, allora per il cornet.
0: Ma ossa la musica instrumentale sì, è un grande hobby. Per la musica di Savognin era per la Brass Band Cazzis e non era per la Swiss Army Central Band.
1: Intanto sono due mondi per gli gente, tutti due sono notti. Da adesso noi c'è una ben grande differenza. La differenza è che anche i militari in sé uscivano da noi, forzati ad essere là. Allora in sua prova con tutta la gioia, non si può esercitare tutto ciò che si può fare alla fine. Dentro in un'unione di musica, a schiena, ogni l'altro ci mangia, allora è scelta guardare ciò che si può fare la prova.
0: Hai osso aspetta Renato Netzer in premiera la grande festa di musica a Vienna. Io mo mai non è l'avanti stata appunto ad uscire festa di musica federale e a Vienna il loro giusto ir alla testa e meine le musicante e le musicante di Savognin e la concorrenza di Marciars dura in momenti speciali. De più da quel momento speciale d'insomma della grande festa di musica ci aspetta che Stefano ci vai durante il profilo. Giusto dopo le novità della SNOF qua al radio o fin già osso con un clic su rtr.ch. Buongiorno.

0: sind auf von RTR aus als Settimezzo Urs Müller pro
1: La Meteo.
2: Presentata
0: la Meteo. Al prim vegne voles novitats. Urs, pel plajair, fa les novitats. Fa qui già senza tapet simplemente.
3: La primeza notte vale per la guerra in Ucraina in una pausa da combattere da 3 dies. Il presidente americano Donald Trump annuncia questa pausa. Il presidente russo Vladimir Putin e i suoi colleghi d'uffici ucraini Volodymyr Zelensky hanno sin qua confermato quella. Planizzata sa ieri da barattare prigionieri sta guerra. E nel Danimarca ne si sono interpire semne sbicciarti già la prima ministra Mette Frederiksen da formare una nuova regenza da coalizione. Ossa il Rech Frederik incommensasse concorrente, il politico Rech liberal Trolls Lund Paulsen da formare una nuova regenza, quai ha cominciato la famiglia royale. La radunanza comunale da Val ha deliberato la revisione totale della planizzazione locale. Il sovrano raccomanda di approvare quella all'urna. Il progetto è il risultato di un lungo processo di planizzazione riguardante il già visto la popolazione ai nome della comunicazione. La votazione in causa il 14 cercle dur.
0: Grazie, Urs.
1: La Meteo.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vic e la Regione.
0: Essere pronto con gli ulieri da solai, questa è una buona idea per oggi sonda e resta per grande parte sulle livre, sulle grigione, durante il dispolure, formare qua e là in pernuvels di cumulus, quattro pro temperature maximale. Da 15 gradi in India di notte, 22 gradi dai oggi in surselva e maximalmente 24 gradi per la regione di cuore.

0: Už je tu nenova. Muzika romanča. Omis dus, quai sun Gino Carigetti, David Fridley. Fin già despoi de jons fan al grigiuni al Bernays in sempre musica. Un dels grands sömis, ces dus an fin già lönch, se complisce. Questo sta.
1: Qua con una dina di cifo speed suona a Jopanellum Nezia. Ingi, tu se qua ion, è proprio il lunch che non si c'è in già, fallen chat di Jopanellum Nezia. Qua ci menciò in grand vis, stau da nus da se ve fa qua, e tu se val finalmente in vigor. Krenus wenns kominchon ose bo fac mega grand sales aber tut dine wenns fac wie ne won wenn es ring eu noves possible dat atras in a lautre possible dat essens luvingi de ein kontakt kun persones die open air wenn us wel kommandas nus stend so nale
0: Sympathik, ich muss in Erde depü, ci vaglia la peine de Kreier wie dels Grons Sömis. Omis dus, la prima jada, i giusti la prima band, quest'onal open e lunetia, also wann ci trais de lui. Sein erst minuzle sotte.

0: La per la guerra in Ucraina in a pausa de combat da trais dis. Il president american Donald Trump annunzia questa pausa de combat. Il president russ Vladimir Putin e ses collega d'uffici ucrainais Volodymyr Zelensky han sinacquai confermà quella. Finus ne esidentant Bic clerce totles attaccias envenides terminades. En pli prevesia la convigna, tenor Trump, de baratar mince mai milli prajuniers de guerra. Las tractativas per una pace durabla continuescen davos las culisses, uscia il president american vinavant. In us medaint la guerra en il proxim Orient, l'armada del Stade Sniza da Nova Main attaccia duas petrolieres iranaises senza chargia e mes quelles or combat. Quai a comunicia il comando dell'armada responsabile sin la plataforma X. Ils dus bastiments einen proa d'entrar en import iranais en il Golf de l'Oman ed uscia romper la blockade maritima. In avion de combat american aia sinequai setta sinels. Già la mesemna als americans mesor combat in a petroliera bec chargiada. Actualmein impedesce l'armada che d'applique 70 bastiments possin entrar u abandonar ports iranais. Sventre le elezioni regionali in plire parts della Grande Britannia sto la partita socialdemocratica Labour magunare in schleppa storica. In l'entir paese alla partita dal primo ministro Keir Starmer pers passa milli mandats. Bain a Starmer surpigliare responsabilidad per il risultat, den tanta el sottostriccia quel ne vigna becce dimissionar e lasciare ne vos il paese in caos.
1: I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos. It was a 5-year term I was elected to do. I intend to see that through.
0: Intanto han già i primi delegati pretendisi ad emissione. La grande vittoria della selezione è la partita populistica della dreccia Reform UK. Quella guadagnava tier spasse 1.109 mandati in scusselz comunals. Il sverze dils nazionalisti in Scozia ed in Valisa an gudinja vitiers. En il Danemark ne si sventr plira semnes bec cartigia la priministra Mette Frederiksen da formare una nova regenza da coalizion. Os a il rec Frederik incumbenzas es concurrent il politiker drec liberal Trolls Lund Paulsen da formare una nova regenza. Quai a comunicia la famiglia royala. Baina la partita socialdemocratica da Mette Frederiksen gudinja las bleres vust a las elezions il mars, den tanta el a pers punamain in quart de ses mandats en il parlament. E con quai en avos en il grigiun, la radunanza comunale de Val a deliberaier saira la revisione totale della planizzazione locale. Il sovran recomanda d'approvar quella all'urna. Il progetto è il risultato di un lungo processo di planizzazione riguardante il già visto della popolazione, ai nome della comunicazione. La votazione è in causa il 14 da cercla dur. E per finire anche la novità del tennis, Rebecca Massarove si è qualificata per la terza ronda del turnier da WTA 1000 a Roma. La svizzera ha battuto la canadese Leila Fernandez in 3 sets con 4-6, 6-4 e 6-4. In la prossima ronda affronta Rebecca Massarova sin l'americana Jessica Pegula. Simona Walter ta moment cantau per pauc la terza ronda. La grigiuna ha pers contro l'americana Hayley Baptiste in 3 sets con 7-6, 4-6 e 4-6.
2: La meteo.
0: Oggi si per grande parte sulle lief, durante il dì si formano in 5 nivelli di cumulus. La temperatura massimale è 30-15 gradi in legno di nota, 22 gradi in surselva e 24 gradi in la regione di Quera.
3: Quai en stades les novitats.
4: Ulteriores informazions chatai sin rtl.ch.
5: I che far shall melder curte in cugina Natalia Pü. Na, ne comprar in nov. I rabatter svesun.
6: Sta schon qui u sea. Ra kokas dos trai di acqua. Dos trai di acqua.
5: lo tun fit simple no.

0: Manca l'experte si dalla lavur. Nostra redattura del Mini Sguarda potuto provare a fare il nuovo cortesio. Qua è per l'inner stat uscì simple, qua ci torna l'anno savesco prossimo. È una dinagena, buon dì.
1: RTR, dalla Damau alla Saira.

0: Hey, chi ne conosce la situazione pronta per cominciare a cucinare la buona china, ma al curte ne taglia proprio più uscisco ci sves iant. E zero uscì a capitare a nostra moderatura del minisguard Elini. Uscì a ma ella allora decise di dire a batter sves undi, qua è per quale fa viati in incidina bassa e si rivada il fuginice da feu.
1: Il ferrer sigi ci lavora già onzainten la fuginia a mo declarò pas per pas ci va da far per batter andreci il fer. Anfine ci contel veve lo propa la drecce forma. Per gli etz, è esortota sa vecri crantun cui fi, conoscer la drecce calocr di l'acciaal scaldò e siva a mo le rangdò in tamang pi piccines ma ir pi grondes maschines.
0: Ein Löblein Maschines, Caneri, Pustüter Fö, ma ci allora fat la più grande impressione dell'in.
1: Il più impressionante va è che la macchina da batter, che era non dedotata e aveva un'enorme forza. Con l'ezza, va in prima ne degi da trenare, da sarare in una scatola da surplenz, e per curci che è gartagia, va è da stia metter, irve il contel.
0: Hai, tot quis qua dai in portrets, antil minisguard. Scoce Elin faz ves in curte, podevet verer. Questa saira, antil la televisione SRF 1, vainc avant le sessis, o se volevet, naturalmente, vena pronti, rosa finja sin nostra pagina de web, sin, o sin play RTR.

0: Im Bundi Gunner TR, la sonde Bunur in 7 Minuten, les 8 i Meta.
1: Pervus. Convus.
0: E questa dura una delle grandi domande della vita, almeno nella prima fase della vita. Fare in Gersonadi o più in avanti scuola, forse da fatta col bot, di studiare. Una domanda ci occupa un per on la gioventù e per fare quella decisione, un po' più simple, annullare l'evne della formazione professionale. Qua in 23 centuns, ossia in Grigion, e qua con un bot, scusate, cordintor di clera.
2: La fin finale gide a scena jamna per far visibile in teg la formazione professionale. La formazione professionale da base è c'è monta quai c'è possibilità eins per porgere in una buona possibilità ad un vast pubblico toccal da vos da mosaccia che insomma possibile con differenti sveies.
0: Ich komme nader dell'uffizio per la formazione professionale del Centum Grigion e per il più importante c'è mince juven c'è la dritta lavoro e postut quella ci fa il plagiare. La Gersonadi ci desnucleatore al più sovente als ultims ans qua in Grigion qua es quel sco commerciante o commerciante l'on passa an 224 Gersones e Gersons sottoscritt in contratt in quel sector. Hai, e da allora naturalmente da questa Gersonadi ci sono forse cercati un po' più pac, in cui ci des più greve da cercare Gersones e Gersons qua sono per esempio Muraders o Spezialisten d'autos. In quella Sparte an rudont 40 Juvens kommenza lur Gersonadis del 25. Ma massa pax Juvens o Juvnes ci fecen Gersonadis. Quel problem na na al Grigion pel moment.
2: Simpel an cau nazionale se isch eikere don dusti arz dels Juvenils che terminescen la scola populare e legen la vaia sur una formazione professionale. El canton Grigion è questa zona di pli, che redon 80% che leggono quella vaia, questa che pesce per noi in una buona valetta, ed è tocca la cosa importante.
0: E per il momento hai amo 643 plazze, buon forza, è qua finché mi dà, ma per il momento, o der erden qua amo 643 plazze per fare in Gersonadi qua in Grigion. Ci comincia allora appunto in a washed.

0: Punkle sollte meten. Urs Müller, Prankulus Novitäts.
1: Dabei mese noch Schwalle per la guerra in Ukraine in a pausa de combat de 3 dies. Il presidente americano Donald Trump annuncia questa pausa. Il presidente russo Vladimir Putin e ses colleghe d'uffizi ucranais Volodymyr Zelensky han sine quai conferma la pausa de combat. Planisasa ja da barattar prajuniers de guerra. E nel Danemark ne si sventr plir zemnes bicicartigia la preministra Mette Frederiksen de formare una nuova regenza da coalizione. Ussa il rec Frederik incumbenzases concurrenti, il politiker drec liberal Trolls Lund Paulsen de formare una nuova regenza, quae ha comunicia la famiglia royala. E la radunanza comunale da Val ha deliberato la revisione totale della planizzazione locale. Il sovrano recomanda di approvare quella all'urna. Il progetto è il risultato di un lungo processo di planizzazione riguardante il già visto della popolazione e il nome della comunicazione. La votazione è chiusa il 14 cercle d'ur.
0: Grazie, Urs.
2: La meteo.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic e la regione.
0: Esser pronto con gli erdi solai qua in una buona idea oz sonda i des per grande par sulle lief bi qua i la daia in per nuvels vers davamo si la temperatura maximale quella is ottenente di nota pro 15 gradi e in surselva da 22 gradi 24 gradi ciò di invegna il regione da quaira. Viaggio del più bel della musica. Quella è per fortuna roba de gusto. Uscea dai da questi mucen per otres alt però del più bel in drettschlag. Hey baby, kiss me. Cicolman, Cici del Gorgamo e da Marianne Ketoman. I sei grand hit. Hey baby, kiss me noch. Mal, hai qua proprio un dal Schlagers per c'è Nina con quel ossa per qua ci dà nuova musica della Marianne Ketoman, da Leina Movantles Nuov.
2: LTL, unic e simpatic.
0: Buongiorno.

embassy. Per l'Italia l'est ci sarà l'ora gran tema con Stefano Civain per sempre sì. In 2 minuti le nuove, l'ora le novità e da voi l'ora giusta al profil in vista alla Festa Federale de Musica a Toni Poltera discorre con Renato Netzer, il cornist con Corp e Dorm. Mi sono la dina scena, state bene e fin più tardi.

0: Ein Lasarm stagiair durant 30 dies. Quain dusses Thema sozeles nov, al Mikrofon Urs Müller, Piengi. Wenn der Klientenvirus Aerodor sind in einer Crugere, seien sie Infektionsvenides konfirmades in ein Labor. Quai ha kommuniziat l'Organisation Mundiale della Sanidad, WHO. Der quel sis cas konfirmat, ducen eris trais mortoris. Duas ulteriores persoones seien plinavans infektades. Tenor la WHO posse dar symptoms fine sis emnes venter l'infektion. Es ist trakte di Variante del Hantavirus der Luschenuna Tip Amden. Der in Kontakt fit strech posse quel venir transmess dumanter uman. Tenor la WHO el Risiko per la Publicitat tentant minimal. In il Danemark nesi sventer plire semnes bitch cartigia la Premierministra Mette Frederiksen de formar in eine nova regenza de Koalition. Ossa il Rech Frederik incumbensas es Konkurrent, il Politiker Rech Liberal Trolls Lund Paulsen de formar in eine nova regenza. Quai a comunicia la Familia Royala. Bein alla Partida Sozialdemokratica de Mette Frederiksen gudignales bläres wust als Elektions il Mars, den tanta ella pers bun mein in quart de ses Mandats in il Parlament. Dapi mese noc vala per la guerra in Ucraina in a pausa de combat de trais dies. Il presidente american Donald Trump annuncia questa pausa. Il presidente russ Vladimir Putin e ses colleghe d'uffici ucranais Volodymyr Zelensky han sine quai confirma quella pausa. Finus nesi dentant bitch clair, sche totles attaccias en venides terminades. En pli prevesi la convegna, tenor Trump, de baratar mince mai mili prajuniers de guerra. Les tractatives per una pace durabla continuescien da vos les culisses uscia Trump vinavant. Ed en il Myanmar an miniers giata in rubin rar. Es attracte de la secund gronda pedra preziosa che sa in summa venida chatada en il pais de l'Asia del Sud-Ost. El aia in paese da indisch milli carat, quae corrispondia a 2,2 kilos, reporten medias statales. Bunamein 90% dals rubins in tutel mun deriven dal Myanmar. Pedras preziosas en entradas importantes per la junta militare per supprimer la populazione. E nel paese regge di più passa 5 ons in una guerra civile.
1: La meteo.
0: Oggi si per grande parte sulle lief. Durante il diese formen in 5 nivels de cumulus. La temperatura maximale è 30-15 gradi in lenge di nota, 22 gradi in sorselva e fin 24 gradi in la regione da Quera.
2: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR, il profil.
4: Che tungi il savenster mis giast da dots, curcel exercitescia e scolda its lefts personal. I cornet, da scheia il clear, il profil da dots nero ad esser en profil con blera musica e la musica ci sta anche center, in speciale la musica instrumentale. Il profilo di oggi con Renato Netzer, 26 anni da Savognin, mis nom Toni Poltera. Benvenuto il profilo.
5: Buongiorno.
4: Ci giugno gist an la materia, Renato Netzer, perché gist il cornet?
5: Boh, non so se va. Beh, proprio c'è una grande scelta, io vedi Bappe e mamma ci sono Bappo Sauna, la mia mamma è il cornet. Fra Arvigli e Enrico erano prendi il cornet ed in Masano ho fatto Sauna. Ed allora, davvi, non sei una volta d'altro. Non sei una volta una batteria, ma adesso non è decimente blera roba per portare un turno. Allora penso che per instrumenti più piccoli, allora il cornet.
4: Ma è stato un ricloso la piglia cornet per la batteria?
5: No, invece non è. Io faccio tutto il da portare un turno la batteria, ci va in concerto, ma allora manca una galena a parte.
4: Anenemda, la Festa Federale da Musica a Biel, scusate con la nervosa data?
5: Le becciang proprio d'antun. Per me viene la piuttosto tard, i plebir che ci sono in tribuna e vallo da suonarne, e se c'è sun su letto in solo, allora vinla.
4: Avantenemde

0: gestos enem da a militär, also no lo, schickels dus mons musica da militär e musica instrumentala sonin, che è, a cimanch, denavacom, schmetz profis de jeneda, im militär, a ter la musica instrumentala sonin, ei likes. Che schon dus mons, a cimanch, tot differenz.
1: Ja, und dann schon dus mons, aber ili gian, tot dus angal notas, da jetz a noi, schon bene grande differenz, la differenz è ci, anti militär in sei, usche den nosch furzoda d'esser a lo. Lorenz ha provato con tutta la gioia, non può esercitare tutto ciò che si può fare la fine. Non è un'unione di musica, a schiela e ogni l'altro ci mancia, allora è una cosa che si può fare la prova.
0: E c'è un militare, l'anno passato è stato un militare, cosa non è della domanda fino a sera? Ebbè, c'è un nozze, sonezze, finché vengono le orecchie.
1: Il problema è della domanda è se vengono a salvare e fino alla cagna, e se si vede fare prova, eh? Si vuoi già allora il pleo beverin.
0: Vorrei anche in direzione Biel, la festa federale, la festa della musica federale, con l'unione da musica, con la musica instrumentale da Saunin. Musical mangi, isch es pronz?
1: Boh, musical mangi pronz, jetzt me pare schon, ne? La domanda un po' si la jury cati madame pront, scu io, jetzt vignor.
0: La giuria che l'ho otter meinis ni, o sa sincero,
1: cioè. Ja, manche.
0: Schon, also ich könnte dirigente, vice dirigente in sei per svadia, no si sens top.
1: Also io i dirigente in profi letzte kind per per svadia ci e sono lo che lo schon ci stev ci a fisiche proprio da far uscire ni forse rotter. Aber sins va giù in sto e per svadia e ci la giuria un otter meini e un otter meini.
0: Per el la festa della musica federale che ci fosse mezzo stark manche saisons, è premiera per ella.
1: È premiera, eh? Che l'han prima già. Ci posso credere una festa di musica o scegli, eh?
0: Allora, forse anche un po' più nervoso, non è? In due decks avanti?
1: No, è un po' estremo. No, io sono piuttosto un po' nervoso, perché ho avuto ci c'è tutta la categoria, e la terza categoria per te di essere in quattro partizioni, perché c'è i blers. E allora vici da question fa come la recruta dirige in un'altra musica o da c'è in tenersi una soppia da principal e zungono a loro solos. E allora pensi, ah, se anche oggi calzunava, lo sto facendo un materiale in un po' ciò, ja.
0: Also è anche la concorrenza, è scutti di sport la fin finale. È
1: naturale, eh? Per me schon, eh.
0: Da musica, marciare, instrumenti, erano anche discorre blir durante quel profilo, clear. E lascia vecchio un po' da pre della persona, Renato Netzer, il giovane da Treis Mazzi, Santia, l'intera famiglia è engagata musicalmente nella musica instrumentale da Savonin. Adesso sto clear, ci dà per lui un instrumento. Non mai penso, mi angosto da suonare.
1: Allora, lanciata, eri in sette clear, io suonavo, allora penso questo è. E sì, allora ci sono in tempi via, se forse nella sei avla classe avevo lo schon beppe legisce una massa agosto a suonare. Lo aveva buon scolastica la musica, che non lo niente motivarmi. Se sono niente la musica da suo niente, allora è niente migliore. Se ho anche potuto giocare, se non c'è, allora è niente tocco migliore. Allora mo non senza degno motivo.
0: Quando si viene da motivare in giovane, 5-6 anni la classe, c'è beppe agosto, c'è d'ora per farci al stato di Londra?
1: Io credo che c'è d'ora, c'è il vuoto nella musica. E sto per esercitare, c'è su letto. Se spero che c'è una musica, posso forse ne fare un concerto, basta bevere in civile concerto, drasse ne un pazzo concerto, scuola la scontrada su ogni, che lo sono cool a concerto, che è forse un piacere.
0: Scusa, descrivesse se c'è le fermezze, se c'è le debolezze da Renato Netzer?
1: Boh.
0: Scusa, tipo, carattere?
1: Io penso che una fermezza sarà quinta, ci sono figli disciplinò. Also io ci vien, se c'è allora stungere ved l'andre, però da tre trasche e una debolezza cioè, ci sarà un po' una testa d'era.
0: Scusi, giovane della famiglia sta forse il sottore in questa testa d'era non può forse da cielo man salubare per fin da più scusi craggio della famiglia c'è scusi sotterel scusi sottore di sfrars pivils non può dire salubare tot di da più ci zotters
1: ja sottore c'è questo è giusto aber ich penso ci verrò schon. Ich war auch schon klar, ich war halt, wo du schweizt, ist wie so ein Fatsch, ich verschäben na grasche dann so lasche Schiffer, weil wo Deutsche schon verfallo, und lo wei pro de Familie, es un beni Schifftant. Und ins sto halt Mörder da Plains, war da Jupper exemplos, schi wo per Musika, ins war da Jufrar Wiche, chal so tozunar, lönns pains per Cesa Ike, bech, lönns tranesch en Tag da Plätsche, ke chi elf, verschewant la Mademo via detna.
0: Ein Motivo, Kalkas.
1: Ja,
0: und so das Problem ist quasi eine Motivation für nichts. Bei uns die Frage.
1: Oder nichts, mit dem Jungs erst in der Katar und bei Juven.
0: Alle, wenn Sie mit der Wette sind, wenn Sie mit dem 60 Jahren weg sind, wenn Sie mit dem Fatsch gehen.
1: Ich sehe mit der Wette, dass Frank nicht so nach Höchstklasse ist. Also in der Musik hat sie Höchstklasse. Jetzt haben wir auch schon ein Match auf einen Meer.
0: Gefiss, zum Beispiel, ein Grisjun.
1: Ninja.
0: Ninja?
1: Nein.
0: Ein Schweizer?
1: Ein Schweizer hat die Kinder. Die Kinder sind sie zu tun.
0: Also sind die Militär gebildet, die Klasse der Piota?
1: Nein, das ist für mich Höchstklasse. Propagation ist die Konkurrenz der Schweizer. Es singen in der Kategorie Höchstklasse. Jetzt ist für mich Propa Höchstklasse.
0: Propa Konzekorge, die Teste der, die Lecker, die ist ambitiös.
1: Also, ich bin in der Wegler Pusebladat, die haben die Schmenge Jungs da wend. Nicht aus der Pirkele.
0: Schau, ich meine, schau, Juven, da wendet sich sonst ins. Sind das erste per Astrologie?
1: Jetzt. Sabest du, da fahr ich wie ein Detna, ne, quelle Person, die in Severus, per exemple.
0: Quelle Person?
1: Ich bin Person, bella na Wort.
0: Bella na Wort.
1: Ja.
0: Da schi ist es amici che sentite il zodiac di Tiradocr, o de qui December. E come invece di Tiradocr ci sia aktiv, ci sia dinamic ed er fitch direct alla mode maniera. Toci che un po' la noda di Tiradocr.
1: Ma aktiv probabil schon dinamic. Sai, aber ich denke schon gesagt.
0: Dann bist ein Coach Potato.
1: Na, jetzt bitch, be proper na. Wenn lo schon gugendo fan, se si zum wieder so narlo vigna. Kurikni, Schlivirni, Kumveloni, dann Virni, Pigugenda, Farturs.
0: Und in der Mode Manier, Fitz direkt, weil wir sind in Prediskurs, es ist ja Fitz direkt, ins Pebicina, ins Direkt, ins Peinze, ins Vodikr.
1: Ja, jetzt, also ich denke schon, ich bin ein bisschen ein bisschen tun la Boja, aber wenn ich wie uns, ich stehe schon, ich stehe
0: schon. Aber ein bisschen Menschen, Diplomatik, also ich denke, ins.
1: Ja, in certer Situation ist es schon ein paar Diplomatie, ja.
0: Die Chefs natürlich, manche.
1: Oh, nein, ich gehe los.
0: Nicht gewiss, der Regent, ich habe mich nicht mehr für den Rest diplomatisch, weil es ein paar Benotten ist.
1: Ich finde es von mir eine Sekunde pro, dann sind sie da wandern, dann sind sie direkt, die hast du noch verloren, dann sind sie gerade nahe.
0: Allora, dann bin ich bei Plelo Treda.
1: Nein, schon ins Ruinen und Jung.
0: Wenn aber er dir die Tiradok, dann sei ja nicht mehr ein paar Pazienzen, dann fährt die Tenorie Agen Nas, und schon prest. Menja idealistik. Gewin, dich die Tiradokr?
1: Also, fahrt tot sie wie Agen Nase, Menja Kass. Wie ich bin in Turna Ciala Bittation, und mein Bappe, das mein Frars, und lor weh, wie lor schon, la mi Idee, also so weh lor la Bittation, schon Menja Idee, ci weh gie, so nid am etter Tras totes.
0: Frars, i Bappe leben oterfahr.
1: I Bappe lebe fahr usche, und ich fach usche Idee, und finch lo, do se, und do fache ci leif.
0: Testa d'era, che è prospettive positive.
1: Lei è ben una testa d'era, allora è un po' mendere. E ci vuole per essere un po' meno exact. Lo, ir sera vanno a tutti i Londra, ma penso c'è una debolezza da me, ci sono che l'onzi che lì meno exact, e vi proprio scucci visto in Nicola fin. E allora in questa ora, che lo sono giusto un po' tempo, fin c'è lo.
0: Allora tutti l'astrologia, io sono allo scelto, più superficiale, gli sdeci,
1: cosa, tutti gli altri tempi. Parla ci vesti da maligere, ainda, eh?
0: Sai se conti gli sdettagli, Renato Netzer. E a mince caso, insieme a Zodiac, o il motto da vete e di Tiradoc, che il motto veiva più gente non usito, insieme a invece c'è mainstream. Prova a fare un po' perché la otra sveglia ci usito.
1: Locale, lo forse locale. L'astrologia tra me. Lo so, lo so, io sto guardando un po' le mie routine.
0: Ma non scusate, non spero che tu sia da Weber. Renato Netzer, ci sono diverse formazioni di musica instrumentale, mentre che già becci in privata angal musica da Sturz, angal musica instrumentale. Descrivesse il vostro stile di musica, ci trezzi più di gente?
1: Also, bei Boot, wo ich ein bisschen jünger war, war ich extrem metal. allora c'è la musica d'era e dopo il plan Edvan c'è da parlare un po' di tutto che va da metal, sur techno, sur musica strumentale e poi c'è da fare da tanto lavoro, c'è da fare il mardè della spolca, se lo terli un tir mardè della spolca che è tutto che ci detta.
0: E perché? Oser di sti fesci bengles convivano per c'è quel toc?
1: Ja, quella è ora a parlare un concerto dels. E loro hanno detto no, che tocca l'opera su poca cola, coca bella. Se vanno a darlo con coffer, se proprio a darlo a un bagno, ma penso più, cucci meglio della tonalità dell'ufficio. Non si c'è per presto per la gallina.

0: Il profil de dots con Renato Netzer e dos lines in discorre la dalla parte personale an connex con la musica. Renato Netzer, quantas uniformes pendent a cemanch a cia delle diverse società de musica? O l'ang la survista?
1: Dus.
0: Du, angal dus?
1: Ene da ciazas, ene da sunin, et calada militär, aber letza d'ora struxple. I tenu a.
0: E tenu a, che è?
1: Alec nox vanyu še nox runi na speciale na kočno ši vanyda degre vanyan koncert, alora kala vinja loe, lavada, ez obra, pa ši vanyan za urbanj.
0: Zas un šon po dezolizinoju, zas penso če vis da ple uniforme sen gal dus.
1: Naj, ple, ke lo vinyan ga gida roren se nos, yeah. Un, pregzampr, što šon ura lan, še der neđu pana doce vam, ba, caro šon radon di žonc, et lora l'uniforme in survenivet, kuci koncerte pasoj, zata na voze, ala.
0: Flott, quelles choses, ha?
1: Ah, oh, ja, minche case, ja.
0: Uniformes dus, a cornets?
1: Ja, la vinja loro schon da plec. Iva treis cornets, iva an taschacornet, an a trompeta, an flügelhorn.
0: Also, ah, per tocca c'è nie idea din instrumenti. Un cornet, non so, si immaginas, ho già vai ora, però dici, an taschacornet.
1: An taschacornet è anche più curci an cornet. Che in cornet c'è nistru, clon zemmen in edder.
0: In cornet to go.
1: E vai or quasi, scusi, non si vede tanto di suonare, marciare in svisi a terra, e loro si vede stru clon zemmen, anche ne per la mesa dat, e loro so in tasca cornet.
0: Ok, vien duvro in le società?
1: No, che l'aveva, ne comprò, che c'era più giovane, leva scegli, iniziava a comprò, leva forse no, e non piva no, il regolare, si va mai più duro.
0: Also, kann wir mit Duro in den Societats?
1: Na, kann wir mit Duro in den Guckes, wenn wir Duro.
0: Ah, okay.
1: Kiel auch, ja.
0: Da bleibt per Show quasi, per Pitung Jits probabel, ha?
1: Ja, also, weil Tunga direkt in sich Linda, da Purschel, Pitosch.
0: Also, Cornetz ist ein Peer, ha?
1: Ja.
0: Ah, kann Heikel in sich ins Kompressetz in Cornetz? Also, so wenn es erwartet, als Musiker sind survenibel in Cornetz, an Disposition, schon zu einer Tante, schuci Elzungen, es war probabel Kompressetz, kann es Heikel in sich und komprieren.
1: Ich fange am Blidon Cornetz, ich will drei. Ich war in Pionprem, kalt im Militär,
0: ich
1: setze aus einer Böppelschi, Heikel, und das kalt ich war Kompromiss, da letzte in Solo schon der Plekito. Aber je, du tenne jen, ein Instrument, das dauert ein Prestmensch, ein Sekundär, oder ein Kurs. Und so ist es gut, ein Tun, und es ist ein Bung, es ist ein Bebung. Da ist ein Mädchen, aber lang mal ein.
0: Hast du ein Scherne, ein Scherne-Wadil?
1: Boah, kein Wadil, ein paar Differentes. Ich war, wo du die Plätze in Tungen, schaust du in Tungen, schaust du in Tungen, ein paar Galandi, da der Kornetz, schaust du in so einer Sonartung, schaust du eine Trompete. Dann ist es gut, eine Trompete, anstatt eine Sonarkornette. E se avere vado canciunstial, vado suonare campagne in svinde passare vese, tungs, piots.
0: E dati con differenze in quel caso?
1: Ecco, dati grandi differenze, sì.
0: E di pensare che ci portoci i prici, dati differenze in sé, limite in sé dati presbici.
1: Oh, se piccer ci va giurdo giù, sarò sto quinta 4.500 francs. E di spi buon marcese, forse 200, c'è lontano.
0: Un gal 200 francs?
1: E che ho scelto che si sentiva suonare o da cinque e non si c'è l'antun. Ma proprio boomer c'è, con che si sentiva allora che non c'era diretta il tung rompo ora.
0: E il vostro net c'è lo cernio se con prosez in primo e sto calda 4.500 francs in se c'è 30 rai?
1: Io penso c'è 30 rai. Ma allora beggiste. Also io provo ora calda 4.500 francs ver becci si incantò da del forse pricio er gido si venzi che lì c'è becci incantò
0: che gida che non c'è da pire da man tu stungs ven stoglion che degna far setzen che alzen che ci portò c'è sbucchin se gio er monstran tarant cosa non so ben mettersi einfach in di
1: no sbucchin se
0: probablam ja e do la fin finale
1: sbucchin se poi perder ouras ed ouras ed ons comprerò di fare sbucchin la fin la finale. E in stella tirsa d'otter, selde is un che buchini, allora ins provore, allora marsch überhaupt not. Zien spense, ja, ich prove ne da kell, allora irbe bunget. La fin la finale war aus Pienci, wo panzo kelza wes circa esser. Et was so no con kell, et ja, per cercheror sung is et remo der uns. Et letzamo, dove quasi na paletta, che ne da che davanci ni 30 buchins, ed io pro di provor tots. Da lo erdo la si expertise, ci va pe kun cinch. Da kas cinch va provo ora, ci va in va dech kel. E io sa, e fito.
0: Okay, è ignaz, un paio in booking per tutti gli altri cornetti, che quasi il personale, che detto quasi becci or de mang play.
1: No, so de mang schon, aber i sung semplicemente degno con quel. Oltre 100 militari, lo vado a suonare trompetta, lo do un booking per una trompetta e becci in cornet.
0: Un booking de trompetta, booking de cornet, che differenza mons?
1: Yeah, che svon becci insieme, no? Yeah. Un booking de una trompetta, va, si mi sbai, becci in un cornet.
0: Contrario fa schon.
1: E che di cornetto vanno una trompetta, ma lei mangia piccion.
0: Ma se non sa, a degna cornetta, tu sa, militare, la trompetta, e che i greve da mi darsi di bocchini, se desi, la bocca, se lef, se desi, se vede un bocchini.
1: E, jetzt natural, c'è tempo, e si su un trompetta, e mi dare la cornetta e la trompetta, vai a besci fa deia, perché ci bocchini della trompetta un po' più piccion, allora non si dovrà più pacca forza. Lo si sono le trompette in sperla la forza e si mette anche nel cornet e che beggist e c'è di più ottimale.
0: Cosa la vista personale? Se la vista personale in quel senso è che vanno con questi strumenti, questi bocchini, quasi una filosofia per se stesso, che questi bocchini e gli strumenti sono invece lanciati in differenze unjungs, se che la brass band chazzas, la musica instrumentale saunin, team liter vo agidar or scue che la decen santan chat scue giovane chitarra skin de jonza i bel de sonar ant en gruppo di pants che osa come je sei sonza che degno sheia i bel che è i bel de sonar ant la formazion
1: bel exact modem i va venir gugenda la provos con chat svanza la domenica sera prova lo che lo in spanza sono stessa più gugenda chat la poltrona vo de sank cicl in televisione ci curigge giù chat se fa due mezza ore sprova aber pitar co cinze che giù in anche ne plajek de sonar
0: c'è allora che ci fa or che plajek
1: ah isa be c'è exact ci fa i plajek ri serve per c'è ci sunt un ned sto che motivo a bri crece faro che musica ci vesh in spon farla se nel nivel un po' do scu giù chat se fa schon plajek allora che lo in scator sets che colla millimetri che covo beple. Allora, cucinzo, fitò il progetto, il concerto in Spagna, ja, vede che costa lo sono a lavorare, che è presso un penibile.
0: Il penibile vuol dire cosa c'è, perché prende like, c'è cosa prende...
1: Ja, c'è per mamezzo.
0: C'è un penibile, sparello, c'è arrivato con un tungo nella cadenza.
1: E c'è un tungo, vuol dire anche non dentro le scioce. C'è tra nesce, se c'è, a sten lì, due stacce, e anche se due stacce, a sten tungo, che è il toccio smai, c'è tra nesce, se c'è, da che da... All'em, da fas, che lì, forse... 30 jump in die Konzerte, das was facial duchen ja, die Konzert wohl. Jetzt ist bel Moments. Ich soll wohl oder die Konzert danke ne da bitch. Allo pains sag ich color schon. Je don je penibel. Weißt du dich?
0: Also okay, che ci calci su un erent la musica sainten probabel kal tun ci va bitch. Il pubblico mi sente lerce le becia.
1: Ah, io ho schon di constatare, in scienza, allora anti pubblico, allora in plain spines, ah, che toccio, che era bello, c'è il vabbè giusto brutale in las cioces, eh. Aber in plain scienza cosa vesci con pubblico, o di risa cosa ne vesci ter tirs.
0: Noi vende c'è il zung in differenti musiche, in la musica instrumentale Sognin, in la brass band Chazza, in la... Il spiel, il militare. Allora, per la musica del militare, e io penso che la musica del militare, ma la Swiss Army Central Band, spiegate che è il punto culminante che la band di militari e tutte le chazze. Cioè, valutare la qualità di queste tre musiche.
1: Per me è un ciclo in altri mondi, l'entrante dell'altra la musica. La Swiss Armed Forces Central Band è per me lo marciare ned in a show e proprio fare un scudo in un Basel tattoo e se c'è schon in c'è in c'è totale oltre ci vengono concerti in una tribuna in so da suonare in Survigna loro per esempio le nem davanti in svo ai militari in Survigna 4 pagine da musica e deien che la sto prendere da fuori cioè la sto prendere da fuori che la vincenti militari e loro si da marciare con marciare le figure. Ci vedi la prima già ci ho fatto che era agitò una volta. Io avevo da concentrare sui fici, c'è i pezzi mette davanti c'è niente, scu e grappenti c'è direzione. E giù c'è, se allora lo vuoi, allora proprio lo c'è, se lo ti sopcina, è stato semplicemente che ci testa la noce, Mela già, sto sti concert anche nessun ardrec. E l'oste è una chance. E ste toces becca la chance, allora l'intra le cioces.
0: In se cosa cosa la musica un po' scuola sport, in stranesha per un punto culminante, per guadagner, per fare una bella buona corsa, che ti concerti la fin finale e che giusti in madema?
1: Per me sono, eh. In so, in scienze c'è vone, da beggi scuola sa toccia, jetzt è schon presto normale, jetzt besci nosch. Also scienze c'è vone, becci, den concerti, allo vigno si va beccior, e strocco l'orna l'arma. Aber ja, tu tegni tranesha, allora c'ha... Bleres ours oder bleres jais madem dus takts. Sie wins an die Konzertlos, pechs und set schon oder ist da lo, de ist keva trano ours or ke funktionär schoss.
0: Und wäre eine chossa mentale alla fin finale.
1: Ah, jetzt haben wir die Kasse.
0: Also, la gang disco un po' di militär, de che la musica de militär, de la central band. Im militär, Schweizer, o tanschku di sa quattro differentes formazions, perché dici la central band.
1: Ivegi i datena. La Swiss Army Big Band, l'ons fai swing e jazz da quella roba, e jetzt un po' schon so dex la vetta a fa brass, wenn ich so strog schliege quella notas.
0: Okay.
1: E ci va dati anche i orchester, lo leva becce grain, perché ci jetzt mi interessa so becce uscea fitch. Ci va dati anche la central band, lo va che tu interessante, ma marciar la shows, e la brass band fis ersto fitch interessante, ed lo va decisione va più perché ci va panzo brass band possono fare la mentira vetta ci sei a sognini ci sei a chazzas aver veg la chance da marciare uscire una show ni rossa quinta mai pleo vecchia
0: e se io non trovo di presentare la Svizzera agli exterior che non trovo di un po' se c'è speciale anche la fin finale
1: ecco ci va ma non si c'è esame va bestim giive da che no
0: ci giive da c'è einfach ni grande
1: il lef sembra mai ni grande ne da fare uscire una show sa veg scucci che organizzo scucci in Wenn man so als Musikant scucci an der Marschar, an der Direktion, hat man Erfahrung und die Experienz, die ist schon ein bisschen viel speziell.
0: Ich habe die Marschar, die haben auch diskutiert, sie haben die Direktion der Biele, der Fest der Musik Federale, aber schon ein Prämeter sind es, la Central Band, also wir haben zusammen, es ist ein Mies, das Mies der Schweiz, und in einer Formation, in der Sonne und Ziel, in der ein Examen, bei mir ein paar Also ins Beispiel es erlöst, dass okay, ich ins Operstö, ins Wien der Nähe des Formations im Militär.
1: Ist es schon, also ins Beispiel es erlöst, ins von irgendwann der Musik der Militär, ins am Prämde fahren Examen, am anderen Rekruten, letztes war falsch, letztes um eine Tras, ins von der Rekruten, ins auch für die letzte ins Stoffar anken den Examen per nicht an der Swiss Army Central Band. Die war allora dei belli. Perché ci va a pensare, forse vince il beccia, allora c'è fast, allora è un po' di beccia flotta. Se vai piuttosto in giro, penso che lo provo semplicemente. E lo provo, e io sono proprio incantato da che.
0: C'è fatto il beccia di piacere, perché è incantato. Il marciare, io sentire, è completamente altro in quel caso, che è un altro mondo.
1: Che è un altro mondo, il marciare giubile in marcia. In Sanceva, allora in so ein Sederstag zu Tambur, in Zung ist es Marsch, Sederstag zu Tambur, es ist Cingiavel, in so ein Totz zusammen der Starsalde. Und das ist eine Show, allora in Marsch, jetzt sind wir doch nicht in Marsch, ein Dues Kreis, in einer kontraren Direktion, oder in Zwingein, in so einem Paradeschritt, oder Zaps, in Marschara Navos, in La Fenja, in Stadt, in einer Krogstelle Schweizer.
0: Aber allora, das ist schon los. Finale, der Play Show, ein paar Musiker.
1: Und das hat schon, ja. Jetzt prinzipal mein Show. E la musica è vetirs, aber la musica, stemma scheisse, che ist einzige Musica, für sie eine Wot. Also la Show consist, dann setz oder marschar e sonar.
0: Aber die Stocks sind probabel, peggio se ne da, oder bettusche Griffs, schu, schins scheint in den Ning, Sala de Konzert. Also, sarò essere più simple Stocks.
1: Also, dalla Tecnica, no, che ci vuole per la detta esperta. Che sono spoiler c'era ciascio in suo militare per uscire una show. Aprire è tutto in marciare su un arvetir senza c'è cicat extrem grave. E allora ins marciano per zaps e zivano se corso plane di sleft spone allora erbesci bain in zoda degrappede un tant. Aprire schon i resti schon ci sono loro senza che
0: Aber ci sentino so orto che os la festa federale da musica l'emda ci vini a Biel E che allora per ela anche c'è speciale, se al compreso con la Central Band.
1: Naturale. Coins. Nox con la musica da Svenin, nox sono preparati schon. Emdes. Come ola se degna vedi smadem du stocks, ci te asta suonar della scinunata concertmusic. E si va assa allora parade musik, allora salt. Stas proprio weg, tot la jocht, ninche come ember della musica, sta allora essere in tanze post. Na becce ngal in tanda, sta essere se post. Weg con la testa ed essere concentrato, allora era schon. Che schon interessante.
0: Per el, el ci vo al Central Band, era. Di
1: becce
0: centro, a che fai un desperes.
1: Na, na, che il momento è che è quasi principale, ci marcia. Wir schi waren Konzert und Chats si valora e zognin wenn sie ein Konzert aber che schon ins che di principal per me io spitost im militär ci vado ci sono sto nemda e o che pitost ah e lo vigna halt vigna sper calenda per si sto proprio ma concentrarsi in kicko
0: no sind die zugunze wie die musica da Renato Netzer ist in la lista i Electric Light Orchestra con Don't Bring Me Down schöne terkelja wie.
1: Ja, che okay, io sei play venerdì o mezzo decu ci ho fatto l'urar, c'è in tanti auto, ma c'è in Natal, con gli auto ci ho messo se
0: il
1: stoffe, e allora lascia giù la sfanestra se vieni da domo se sogni niente.

0: Dziś są tia ilo Electric Light Orchestra, forse by dziś muzyka ci wes osasz pici den dziuwen da węcze sezons, ma savan per cze, wenda de seira kontra cia, mentre lo kella muzyka. E che un po' muzyka, zinzo, sono in eda con una formazion, forse ilo, zinzo, penso banche, ter la scioi rang.
1: Che va? In Natal mette se allora lascia nel musica tutto nende nei da quella canzone allora su che cartone allora che tunga bagn do sterli play alla ja
0: c'è ci dasce ne tramanch bech man cerda discorrer e nem davant la festa de musica federale a bil da discorda che la festa vanno sentia or e il punt culminant bech gal per la società per la musica instrumentale saunini per el Renato Netzer che il decio sem per già si program toce eri marchar e co è la responsabilità Tar el è vice-dirigent, c'è un po' di che vice-dirigent fa la parte di marciar, ma tra voi altri sei cosa che io sceglie?
1: E che normalmente c'è che becci cassa, non c'è il vice-dirigent, non c'è una prova se il dirigente è malzano, o mentre ci sono capitati le malzane del concerto. E io va con essere nella central band, o il dirigente, già gota, allora ho tip top in griff, che allora adesso è il far, che è un buon per me. E allora va...
0: E io non ho un premio, ni una.
1: Io penso, Peter, io vi faccio un premio una, perché ci sono un gal, un fin, osso sono un gal, ma sono musicante, ma è proprio davanti che ci dat i sens, cura un ciavain, cura, è un premio zap.
0: Praticamente, optimal, in se ci fa militare, in la central band, non ci vuoi marciare per la formazione, ad un miglior dirigente davanti, vien, so, già bevecchio. Sto militare, insomma, fa questa formazione, spiegami, insomma, tips, tricks, scusi, sto a montare, insomma, il marcio. Il finale è il marciare, lo decenni, insomma, se è distacco, se è tambuso, se è un cevile, è un madem.
1: Niente, sono un madem, eh?
0: Stare in passo, e credere c'è ora.
1: E la cosa è anche che la ci spassa, ma per me ci persone madem lungs. E ci sono certe persone on la distanza da persona ene ter l'otra da vos contra una vanda ene mezz metters e Lorenzo la da vudar kan de ene mezz metters e forse effettiv manch la fegna gal ene avanci o drangal o drene to chanta e lo sto sal nig de declarare le occhi pon che lo pi de vendi instrument vudar ve schen anganti drelli e ci us un an avant e kenze c'è grevang da declarar
0: che vuol dire che calz dex cosa avanci vo a biel tranez da cas chose ni a trenez da pleci si on natural, manci marciar stuets trenar.
1: E non si facciant mincia plena en ora, si va in prova, tutti insieme, lo facciant en ora avant, sento panze tutti, allora da cleri plei marciar scucci vi, c'è ci facci per comandos, ed allora provorchi con els.
0: Comando, per esempio, also...
1: Ja, in so einem Fisch, der Lorenzo ein Prem da Strubar, also ein Prem wie ein Experte, Lorenzo da fahr an die Grischung, ein Angusche, in so das Strubar, die Musik adatsch, allo wohne ich in das Setz, an die adatsch. Jetzt sind wir Strubar, die Experte, in die Musik instrumentale, pronto per la Musik da Parada, allo del, ja, bung, wo wo da, tots, wo da, scucci, per exemple, schi Polische, wenn die Mang dreht, schi Mang SRO, schi adatti, che naturalmente, un pumpi pack, sind so Rizzo ein Bein, zwingen dann Wosel oder posen Schäfer, lernen sie Strube und sie Musiker, Rummisberger Marsch, können Schatten der Tambours, sie Strube und lernen sie Sekui Fisch, und sie wollen sie jene dort können auch unter Dretsch, können sie Metz, ins Laschadarel, ins Schiffel und lernen sie im Primzap.
0: Das kannst du essen, ein Klärzap, gibt es ein bisschen ein paar Anschwanien, das kannst du essen, ein Klär.
1: Kannst du essen, I play dei je, ich sto essere in clear zap, aber ich und die meine, ich sto essere in normal zap, perché ci sono dei verschen clear zap, allora ein pensa, okay, costa essere in lung zap, yeah. Sto essere in metro, un altro pensa, ja, ben meglio surfar, allora in so si un prem zap, è schon nina lenge, plina jucre.
0: Schon caos.
1: Ja, yeah, exact.
0: Questo per esempio indica il tip salopia di militär, di non trovare...
1: Che va di militär, ja.
0: Senti... Tips, wenn du schon comprendi die Militär, ist, wenn du da in avanti la musica instrumentale da Savonin. Also, che di tenere im Dead, per esempio, che di Spass. Aber la finale, weil bisogna lì marciare, in storia anche suonare, ma dem moment, also, che per ogni l'altro, forse in Schwede, da sa concentrarsi e crappè, se in antitacta, in la lingua, se non tu ci ridrettung.
1: E jetzt, minci Kasper, minci in Schwede, aber ci vam prendi ci giden a me oggi do una massa d'otto spanza ci gida na vot ni pak e ci in sto provarda de gran point la genuia ci in sets da la cinta an se in stat in sei stabil ci in se muainta lo beple ed lora ci in svons klinien la genuia in sera beia nocche ci vo piciunc
0: no di vista di dirigent o se combinò con il musicist in se cosi le differenze tante differenze dirigenz allora so sono di differenze dirigenz de Joseneda sa che di militare a chazza sa sognin e le sets er vice dirigent dati differenze allora la fin finale io voglio dire più sonar quando mi hanno strubar veda rodines ni e che gli idoli la fin finale di dirigenti io vedo l'impressione che i musicisti sono savenzi e ci votano.
1: I plelans a lanciata dalla sprova schon, ja? Differenze tra i dirigenti dati mons. Tra l'altro, in cosa dati da questo ci vignan personal, ci dei non scienze ci avesse bespicito, te proximo già specie ci KJ, allora c'è in tanti altri, in Spagna, ma basins che stoia con su narcun. Ci va dati altri, ci sono dei, non sono di vostri dirigenti, chazza, se robe, let's, calera, di velsch, Letz wo da war Junior, ich war ein Gall, verschiebe ich Gladette, ich war, das müssen wir noch üben in die Finger. Alles so, ich war, es kommt kein Kalbe konteint, ich war, es ist ja kein Buna Luna, la proxima Jab, ich war, es ist dran auch tot, die ich war.
0: Also, wir proper ein Psychologe, ein Final, ein Dirigent, ein bisschen ein Dirigent, aber ein Psychologe, ein Final, ein bisschen so, wo da, ich war, Buna Luna, ich war, sei eine Buna Luna in der Sozietät.
1: Ich kreie, ich, ein Bun Dirigent vor, kein Bunch, als irgendein Kula Jogt. E di crei 90% da che c'è un dirigente fa e scuccia il vantun con le jocht. Naturalmente di musicale comprere me con un certo tipo di musica e allora sono il monstro antarante. A prescindere una musica nella terza classe allora in stessa vecchia regra un tun con le jocht. A porta senza profi in invece.
0: Vice dirigente isces vodec ci pibotu pitardo surpir al deser dirigente setz?
1: Ja, io sono un certo tipo di jorze Oskui Profi ci vagn, per Kelon, Kelvin, minci seconda prova, di pos far minci otra. Io già non c'è da far un'ara plagegra, aber i plagegra tutti egnan pigron ci pos chantarsi la soppia con instrumenti.
0: Ma che la possibilità oggi, oggi c'è, niente di militare, vesta, o la possibilità di suonare sets, a sogni sorpiri?
1: La ciosa ci vuoi chantare da minci prova se la soppia, un porto non ce la seia, e ci faccio presci pigu gente. Chantare loco i miei instrumenti, suonare, Poi forse ne vuoi dare da finestra, sti giri c'è altro, stai stai davanti da dirigere, lo rast. Se vedi smenge tardi la sera, sto disis ci guardano su te. Vuoi per la sdige, allora forse per ci guardano giù mezzo, o se l'ora, aber... allora sto schon portanti, ce l'ho davanti.
0: Ma sconconnettisti, c'è già il principal, also il prem cornet, also che lo è una responsabilità, la fin finale, lo vinterlo, vini un po' forse vurdo, aber vinterlo, c'è ci Renato Netzer sunga.
1: E in principio in stessi i principal teira la musica. Si lezzo vota in altro tempo, stanno i soldi ad adattare, si lezzo i ceci sti meggio, perché stanno i casi da spera ad adattare, senza adattarsi tutto ad el. Aber jetzt ist es piuttosto un po' che ci sono in un brassband da ficcio otto formazione, per esempio la sognina e che lo greve. Ed è, minci casi sono in improvi, poi resta ci sono in totale da spera. Allora sono lo piuttosto lecce terlo un becce.
0: Aber la finale è il principal che ci implai in un momento dell'epifici.
1: Minci casse.
0: Non so, ti scrivi in zanti, il marciare, il essere a biel, tu sei, dati scenari, se dei scipanzi, ossa vedi a biel, vedi marciare, che mi dat nozze, sera, si sa bedurmecchio. Ci fisci in mente scenari, ci vuoi scapitare?
1: Ja, in mente scenari, ci vuoi scapitare. A lanciata ci faccio un sbai, ci marciare invece insieme. Also, die Start ist bei Claire definiert als mehr. Jetzt sind wir ändern. Und sie war ja da fahren manche mal Kommandos, an denen dann schert Takt, den Marsch oder die Stambours. Und sie fährt die Sätze verloren, da hat ihr dann keinen per Punkt bei Park. Die werden Sätze, ja, nur ein paar Dornen sind sie mit Musik, todis Musikanten wissen wir schon super, fürs am Premplatz. Und sie will stellen an der Wand, fast Schweiz. E loro dati più pochi punti perché il resto è spiena voce. E ora sono già Is Musikant sind schon dependent in Lothar, aber Dirigente halt Sulett. Kannst du essen Frank de la Chose? Die wäre kein Fisch zu einem Stück hier. La Seira so ein Jinde, wenn la Schola wieder trainiert, muss Frar, la si fluppen, wo dort vernässt, dann pensst du, dass ich selber plädiert docent.
0: Aber. Ich denke, la Trano, ich. Er mental er antispatrats a bezinga lets ma ban er proper pi efficient among a facek kal vel a prodar presoni consente mai
1: tal yeah. Per so ex cuci sto di negra cuci facce che per ci i faccio un sets nin schmeiz fisla mi fegna mere yeah.
0: So e dosa tra lines la musica ci in un altro forse son specia avant la musica di una formazione in marsch il Rumisberger marsch e per ci tra line kel e clear che i vos tog de marschar
1: con calma scienza, giubile.

0: I vengi sentia il Rummelsberger Marsch, già vis da musica del vice dirigente cornetista Renato Netzer da Saunin, che il toc la musica instrumentale da Saunin andrò a presentare durante il marsch, durante la festa da musica federale. Domanda, quant spontan isches?
1: Isches, becci so un fit spontan. Se becci so mi fermezza.
0: Ma se lanciata vengi sentia oggi il bocchin, perché il pi cornet con el, scofisi che un'idea da suonare orando fuori due o tre takti da quel Rummelsberger Marsch. C'è sì che?
1: Oggi tu hai provato che vignenze c'è.
0: C'è, sono provato, non è da instrumenti già co. Dovremmo far pronti gli instrumenti, mettersi i bocchini.
1: Sì, va. Vuoi per pleggis bler per giunci, orando fuori.
0: Orando fuori vuoi per giunci. Ma il dirigente è bevec da play orde for, let's talk quasi conosce il toc.
1: Il dirigente sa vegran tence parce la di marce per saver cui ce l'ha da farce cui fiste.
0: Ma scusa se vezca, vezca irtra no?
1: Io vam prendi orde for a cantax cento mince parte e di pleter mince marce in modem cattere zio da che da sedes ni 32.
0: Ad el domre tras is tact?
1: No, i man sezze in lino ci sa che el conosce 100% franc che sa cui ce l'vign. Così che il vigno non c'è un bravo stacco.
0: I cornetti hanno anche un strumento in pannello, cosa si pensa dovrebbe essere placato ed è un po' un strumento principale di una società della musica. Tutti gli strumenti sono importanti.
1: Yeah, io ho sentito un dirigente che dice la musica è una piramide. Mm-hmm. Il basso ci è per esempio una tuba più importante. E ci sguarda dall'ottava noi e cornetista se c'è piuttosto allora ne c'è becci importanza. Ma far musica senza cornetista è il greve perché ci c'è un'unica per la melodia. Allora che mendere. Dipende da niente che l'inci che ci sguarda.
0: O se non potete scrivere, non sono di scrivere su da musica, su da far musica e le diverse società da musica, ci non potete scrivere che è il suo hobby da Renato Netzer. Ehi però becci.
1: No, c'è becci, no.
0: E che montagna vengono sentite?
1: Ne, scrivi hier. I pleden vien vien gugende far tours. Jetzt, zi vien ned alem den te la halla scrivi hier. Con un colleg. E zi vien a che lo vien con velo. O se vengono da curic si vede passe non. Non si c'è sport in sto schon lang fare.
0: Che c'è la contrapaese di far musica è il sport.
1: Ja.
0: Per alfabet sport ne corre per c'è già in una mira condizione. Del sonar a tenere il flow.
1: No, jetzt bist du perfekt. Jetzt bist du perfekt. So weiss man mettere avanti che gida schon, sinds vien anche un po' de capacità, dent la lunga, dent so lascer ora, la sperd in savoro il sonar pi da dot.
0: E vien giudeis che sono in una buona condizione, pi fresh sent in testa, senza concentrarmi, poi c'è un giù bec il problema da ci sto se ti marciar, ci reo un spert or di flow, ad usce ci inspon se concentrarsi anche il. Fisa ci immagina, nuova tenuta da marciare.
1: Faccio senne, ja, aber sa lo becca un progetto, ci sono musicanti, sono ci deus, c'è un curic 10 km.
0: Oh, probabilmente. Renato Netzer, noi siamo la davosa parte, quel profilo, tutta un'altra domanda per el. Cura ci mangi in de, sto in bung de, musica, sport, che c'è de quasi completi, de optimal, Osso vi lovrani er far vacanze se far na vot er in option.
1: Ma far na vacanze se far na vot et me pitosh bechen option i vos pi. Os devos vacanze ci u pi vai pi per begi la chada mis fran Enrico. E cala ci u pi si o va pi per begi in tun la mia abitazione e la proxima ci pi ero se non per begi riui da mis frar. Con che ci van prendi da elettricista allora. Non so se ci va vacanze senza ce marcia, ja, scho. Vigni lungo rux.
0: Ma se la vacanza vuoi dire che lavori?
1: Lavorarne. Non vinci bene nel delibero, allora vieni a cui schizzano, no, a fare un tour.
0: Ma prendessi un canapè a fare una volta, dati bici.
1: No, da rar. Bici un si vede una festa. Ma lo so, non galeva a mezz'è.
0: Ne forse si va biel, si vede se un buon piazza, probabilmente.
1: Gli indesi si vede biel, va più libero.
0: Se ci speri, si vede un buon piazza, in caso.
1: Un vinci casse.
0: C'è fisso un buon piazza a biel?
1: Boh, so di sempre un cingio, lo fisso che è contento. E gruppo davanti, non c'è mai.
0: Per la fine del nostro discorso vuoi per la spontaneità, ti presento una paletta da ciavazzini, e spontaneo, poi dici che viene da mangiare, per esempio, UFO.
1: Fake.
0: Fondue.
1: Begugente.
0: Tattoo.
1: Maianins.
0: A tattoo Basilea.
1: Via Fareneda.
0: Uniforma.
1: Dus.
0: Ce n'è la più bella.
1: Sognini.
0: Ed anche la scelta ce l'ho fatta tra diverse cose, polpa ni Cagil.
1: Ninda dus.
0: Ma bagni?
1: C'è il bagno. Io ci vado più mai erso, ma piuttosto un po' gnif.
0: Verdura in quel caso?
1: Nigna. E nigna, no.
0: Fast food?
1: E c'è, ci dice anche il pomfritz. Allora, io penso il pomfritz, quinta.
0: Anciata ni fegni?
1: Anciata.
0: Perché?
1: Oh, perché c'è un cevo che la pospensa c'è buon.
0: Piz Michel, piz Derni, piz Erlos.
1: Piz Michel.
0: Dopo faccio l'anciata della costruzione e del darci terminare la costruzione, Gartagea è in de sci.
1: Puff, e mi vado già 10 anni se avessi spontana. Gartagea è in de sci, se dormai la sera.
0: Senza che il voi bitch.
1: Per me è che in della musica, probabile.
0: Il più bel momento mi vede in finosa è tu.
1: Oh, ecco, se vedi che c'è il più bel momento della mia vita, sarò sto blers.
0: Questo è il profilo con Renato Netzer da Savognin. Grazie per la invista e da mostrare più di profilo ogni profilo del RTR. Mi sono Toni Potera. Niente discorso avete parlato. Curaciletz alla rete sen RTR.ch con podcast. E per la fine, la Spider-Murphy Gang e

0: Las novitats del RTR.
1: A la Biennale de Venezia è stato il protesto contro l'Israele. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità, WHO, conferma 6 casi del

0: Protests contra la participazione della Russia. Dopo l'invasione in Ucraina il 2022, nel paese bich plistare presenta. La 60ª edizione della Biennale di Venezia vien aperta oggi e la quarta fino al 22 novembre. Sventer che il virus è rotors in una crociera, sono 6 infezioni finite confermate in un labor, quai ha comunicato l'Organizzazione Mondiale della Sanidad WHO. Dar qualsiasi caso confermato, tocchen erils 3 mortoris. 2 ulteriori persone sono pline avanz infectate. Tenor la WHO possa dar sintomi fin a 6 semnes sventer in infezione. E si tratta di una variante del hantavirus dell'uscenum a tip anden. Der in contact fitch trech posse quel venir transmesso umanter uman. Tenor la WHO el risico per sventer per la publicitat tentant minimal. L'avril alla China exporta marcante main de pli rauba e quai malgra la guerra in l'Iran. Comprià con la medema periode dell'an passat sein les exports s'augmentats per passa 14%, quai ha comunicat l'autoritat de douana a Peking. Er els imports sein s'augmentats l'avril per passa 25%. Il surpli commercial aia importà bonamain 85 miliardes dollars. Con queste cifre all'economia chinese surpassà claramain le specie dels analysts. Ed è nel Myanmar an miniers città in rubin rar. E si tratta della seconda ronda pedra preziosa che sa insomma venida città in il paese dell'Asia del Sud-Ost. El aia in paese da 11 milli carat, quai corrisponde 2,2 kilos, rapporten media statales. Bunmai 90% dels rubins in tutto il mondo derivano dal Myanmar. Pedras preziosas en entradas importantes per la junta militare per supprimer la popolazione. En il paes rege de pi passa 5 ons in a guerra civile.
1: La meteo.
0: Oggi si per grande parte sulle lief, durante il dis formano in 5 nivels de cumulus. La temperatura maximale è 30-15 gradi in lenghi di nota, 22 gradi in surselva e 24 gradi in la regione de Quera.
2: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Bedina schön am Mikrofon. Je Urs Müller hat dit in a Sonde kumbler so lei später, qua a quera boccian temperatures de schocke, i ciocia quarte, in ingedina forse mutrar so tainte mein pro la schocke per sdurezza le stimvetes, piglia inefficient. Per si cin lündes di, si sguarda o si impa pro meteo, se vezza cio quai podes nir der ce otter. Ma ci pensa fin già vide lündes di? Si dis pur sonde, non sdurene. Per quai, io dai.

0: Pappelen finde ich neint, kun RTR is Smoky. I ot sonda als 9. Mai chant deine Nos Happy Birthday.
1: We sing Happy Birthday to you.
0: Scoprim prim perin. Gratulazion a Pia i Terzisi Capaul de Lumbrain per les Nozes de Rubin. Nozes de Rubin, quai saia, si sa, al di de Nozes de Caranton. Si precis quai an Pia i Terzisi Capaul gratulazion ad es per quel di de Nozia tot special. L'ura a Stierva cumplisce oz Mattia Sonder al dejavel anniversari Happy Birthday a Stierva. L'ora in avanti a Lachen, la complice Fabian Bussmann, otzes 50-avel complion. 53 ons complice otz la Claudia Sem, e la sta a Samurez, in gratulazions era della. L'ora vainamo in 60-avel otz in giubilar de Castrisch, ci complice quel anniversario rudont più special. Gratulazions a Peter Kreiliger pel 60-avel anniversario. De Cicia la posta con auguris es nüde per nos jubilars quando divet codina da voi entar qua pro no.
2: La copina
3: presentado il bogn en giadina a scuol il bogn con aua minerala bognengiadina.ch
0: I prezis quella, la tazza, quelli qui è pronta, dava mai bain pacchetto ad ein, perché la nava rotlura con ir su imposto, con far viadi per posta, ci les farò in regalo speciale di una giubilare o in giubilar, telefonar potevet os 0-20-25-30, sono bei bonder, ci sia ozza motot al zons 0-20-25-30.

0: Fitzbel, Stefan Eicher, Lieblingsleber. In den Tante, Stefan Eicher, accentaqua per non aia e telefona con la donna Nese Vincenz de Falere, il stato la più svelta, con telefonar per nostra cupina. Bundi, donna Nese.
1: Bungi.
0: Ci vesse lì in gratulato, donna Nese.
1: Alla Beadia Janina Palmi.
0: Ci complisce il 15 av l'anniversario.
1: De che quindi giorni.
0: Efficient.
1: De ha già tutto bien, de corto bien.
0: La Janina Palmi, ella sta all'Ax.
1: De.
0: Complisce oggi il 15 av, un bel anniversario. Che fa la Janina?
1: Oh, gradosa ne sono di scuola, un vencerlo la scuola.
0: Ma fa l'incertunati da voi?
1: La faccio in esame anche io, la vuol fare da scolasta.
0: Ah, flotti, allora sta la mia pace. Sta la mia vicinanza, da non i bezzegni. Mamma e babbel. Flotti, hai qua fa ad una plagiare. Non. Buon, allora ci sono in belli di festa, donna Nese, e hai una tramita in la copina efficiente in sei nome. Sarà allora prossima mai.
1: La tata,
0: mince a casa. Col nome il tat?
1: È stata un Isidor.
0: Dall'Isidori della Nese Vincenzi da Falera. Efficient. Grazie per il telefono.
1: Bien.
0: Arrivederci.
1: Grazie. Grazie.
2: La Cupina.
3: Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con acqua minerale. Bogna Engiadina.ch

0: Las ondomas din companhia de DRTR in 12 minutos e avanti passar las 10 e o cheia bot tempo per rivir las lingas per nos quiz pel chichosas e er vai vet fad vara greva pover Elias Tsutseus.
1: Ah, e disse din interessante, dijo. Con vinci francs e se din o che, ah, ci, può esserci ci telefono, può esserci es magari knap.
0: Aspetta, aspetta, sono proposte stine che danno allora rotto il glaccio con il tappeto e la nuova proposta del tappeto. Buona proposta, ma questa è una cerciaina. C'è l'ora, la cosa, quella non è moderna, la cosa, quella è griva e la cosa, la roba, dai in differenti colori. C'è potesse quai essere. Oz! Fin già 10 francs de più in questo jackpot in 4 minuti o vaina.

0: Čečausis.
1: Jocanda Jovaina runda trais del lieu actual tat l'angelta als Čevecins.
2: La Čausa ne bec pli moderna. La Čausa è greva. La Čausa dati in differentes colurs.
1: Ci les provar, les linges sun avertes. 0800 20 25 30 numer cinenis capita ripeter, ma di li stessa moneada 0800 20 25 30. La roba quella nanis più usci moderna, la roba quella is greva, la roba quella daia in differentes colurs. 0800 20 25 30. Quisle dine ci sla?
3: Allo? Buondì.
1: Buondì. La dine scena RTR agli Ocecioses. Ci sla?
3: E ne pensa in Ciarin per ir a far commissions.
1: In Ciarin per ir a far commissions. In giusta lela?
3: Ma c'è con queste due rodine, no?
1: Sì, preciso. Questa è una da derdez, può essere?
3: Non è esa.
1: Dele, puoi saper con ciccia su qual telefono?
3: Ma... Is it a tot? Non is a vaida.
1: In an is a cerin.
3: Ma bye.
1: Ma li stes grazie. Ma grazie fich per telefono. Arrivai. Al cerin. Na, al cerin per far commissions de cerciaina. Vice casa, c'è c'è rosa vain, este questo telefono e questa proposta is new dell'ingedina bassa. Ci les ir a mo improvar da ingevinar nos... Pro nos quiz del Čečausis. Hai, vaina dodi tante roter, una proposta is nu als tepets, precis. I oz, oso quale prima proposta, is stat del Čerin per far commissions. Nu. Per brana mugnanda, la roba quella non is più usce moderna. Les greva, also na crodar sul spes, più nö, tot er finja capitace, la croda... fa mal. L'ura taladaia in differentes colurs. Mes, per esempio, erena un, hai, is mes es blau. Na iuda forse so giusto che bler. Ma appunto, differentes colurs. Non lo cent. 20, 25, 30. Er una proposta, ot una proposta, e spetta mo per secunde. Sintun vesa mo nada voglia de provar per 30 francs. Chenu, eh? Aha. Sclinja. Da qua. Ci sla.
4: De.
1: Ci sel telefono. Bon
4: duf de Surain.
1: Doni Melda. Bella sonda. Legra mai.
4: Forza quels madrax che devono en entelic. Pi baul. Quera gref.
1: Matraces?
4: Bules matraces, que vinieva sis o ren. Madrac, je venus a quoi.
1: Madrac? Quoi es
4: quoi in duve, aber era feix grefs.
1: Madrac? Ci smetteva in til duve? Madrac. Ok, hai... Tuna, tot interessant. Idees giura vegli, in quel caso, se la disco a scenes, ha? Ci sveva quai da più bot. Buona proposta, interessante proposta, Don Imelda. Scoduna, ma non è la dritta, displosava il manch. Una cerciaina.
4: Bien.
1: Ma grazie per la proposta.
4: De, son bien.
1: In bel dì. Arrivai. Bella sonda. Hai, 0800 20 25 30 dus propostes. Vai na parozza al telefono na sclingia. Ossa, Luna, lasciana pro qua.
0: Ciao, Čausis.
1: Io vado domani l'ora ronda 4.

0: Con Jess Glynn, cum lesch lunch per questa sonda va mes di. Eint als 9 de mai esin orivin el calendar.
1: Il calendar.
0: I ein scoprüm a trun ein tille spazi d'art Matthias Spescha, più precis la od de verer in a exposizion dovres d'art de Matthias Spescha i sia figlia ein til center sta la fascinazion e la sensibilizzazion per fenomens d'art i la spazi. Hai tot quai otza punta ein til spazi d'art Matthias Spescha a trun de vindeles dus. Lura sco prossem jaina il Baselgia Commander a Coira. Questa sera alle 7 in concert comunabel del cor dels Larisch insieme col cor Majda de Digis Zitres. Quasi in concert final, quasi in concert de comgiadel dirigente Pascal Weder. Il Baselgia Commander a Coira, il concert quel comincia questa sera alle 7. L'ora è sul programma oggi in concerto della Società de Musica Sumvich Compadials allo in la Halle de Scuola Sumvich. Questa sera alle 8 arrivano le porte, questa sera alle 6 avanti di delle mamme o della mamma hai in vita la Società de Musica Sumvich Compadials ad in concerto. Questa sera alle 8 in la Halle de Scuola a Sumvich. E allora in paio più tardi mo una vis qui sta scritto Mega Party, quando di è questo scritto Mega Party con DJ Kamaki e la bar Postiglioni, quella bar Postiglioni per questi in San is a Musti. Questa sera le 9:30 comincia questa Mega Party appunto con DJ Kamaki. E ci vi buon divertimento.
1: Il calendario.

0: RTR Impuls.
1: Il impiegamento per questa sonda vende Bibi Vaplan.
2: Un musicista professionale o musicista professionale ha studiato circa e stesse blersons alla scuola 8 sco un dentista o un dentista. E per solito, è un studio di musica ben possibile se blersons ad esercizi durante l'infanzia e la gioventù sono iniziati ora avanti. Senza quai non fosse possibile studiare musica. Una studente o studente di medicina dentale però non ha di imprendere fin già con 8 anni sco il intorno con sangue e terrader. Il decorso delle due carriere non potesse essere più differente. E non amo mai visto sco c'è un dentista e si è lavar plazzi in una pizzeria per pagarsi squinze e poter spera pro tra ora dins mars. O ce le sia mettere su placazzi per fare reclama per se implantati. E in social media sono video da dentisti e dentisti piuttosto rari. Con quella con tutti gli studi possibili, sono studi con raggi creativi una scelta blurda, una carriera che non rende e fa ben piseres. Ma perché? Dai, i stessi luoghi studi musica ed art e si lasciano ein da far fare salto mortale per survivere e realizzare le loro creazioni. Perché dai, insomma, studi per da qua? Crai, per qua ci vale la pena di combattere per un mondo plein creazioni che inspirano e riflettono nos bellissimo e complex minciadì e qua in milioni di variazioni. Ma i manca d'una da più la stima per quelle sfadies. Qua non è sempre né un hobby né un'autopresentazione. Sco ci svezza per esempio la duranza della scolazione. Il pövel be perde la valur de nostre sfadies a d'una de più ort viste e quai cul nas tanter algoritms digitals.
0: Impuls.

Harry Styles in 30 minutes. Fin già las prossimas novitats, quelles de la Sünde, si giuste duos urpiglia ilies zu ceo, si proel vaia oz per la libertà sin quattr rodes, a pag de ce far calcun in Ferrari, non? Ne ci tivesse duos a comprar in Ferrari, crai, non? Na, a pi de ce far calcun las plazes de camping, non? I quel mondi un po' più special. In giocci comincia o se loro planet irderce la stagione. Ha, giusto dove le novità, Elias Tuzeus, pront. Mi sono le dine scena. Ci fuggi in una bella sonda, stat bain, i ficcian della

0: ordavant ai già da protest contra la participazione della Russia. Dapi l'invasione in Ucraina il 2022 nel paese bich plista ripresentà. La 60ª edizione della Biennale Venezia vien averta oz, e la quazza fin il 22 da novembre. L'armada del Stati Uniti da Nova Maina ha una barca di droga supponita in l'Ost del Pacific. Due persone sono venite smazzate. Una ulteriore persona è survivita la taccia e viene anche cercata. Qui ha cominciato il comando regionale Southcom sulla piattaforma X. Tenor indicazioni ufficiali all'armata del Stati Uniti smazzata pila ton passata pli che 170 persone trattate in barces che hanno para trasportare droghe. Musamens per questa pretensione non gli Stati Uniti tentant mai presentà. La gira americana viene criticata internazionalmente soprattutto per qualche la base legale manca. E so entro che il hantavirus è rotto orsi in una crociera, saien 6 infezioni finite confermate in un labor, che ha comunicato l'Organizzazione Mondiale della Sanità WHO. Per qualsiasi caso confermato, toccen erils 3 mortoris. Due ulteriori persone saien plin avanti infectate. Tenor la WHO possa dar sintomi fino a 6 semne so entro in infezione. Es si tratta di una variante del hantavirus dell'uscenum natip anden. Der in contact fitch trech possa quel venir transmesso umanter uman. Tenor la WHO il risico per la pubblicità tentant minimal.
1: La meteo.
0: Ozzesi per grande parte sulle lief, durante il dies formen in cins nivels de cumulus. La temperatura maximale è trante 15 gradi in legge di nota, 22 gradi in surselva e 24 gradi in la regione de Quira.
2: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: RTR La Marella.
5: La libertà sono quattro rodas. La romantica e la tenda. La quietezza profonda della natura. La piazza del camping con 6 persone sta il centro della Marella de Dots, mes nom Elias Zuzeos. Il focus oggi non è sul jazz del camping, ma su questo ci mainano le gestionarie e le gestionaris. Con c'è sfide se ne è da c'è farmi in c'è di, c'è mu meins di les restan scols più bels, cura sono al ziastu una vera allegria e cura pone essere un esercizio de pazienza. Tobie Falere si davò a quelles domandas illa Marella su dal microcosmos plazza da camping.
4: La Marella.
6: La primavera piglia svunch, la natura floresce, che vien plemet agreabile ciot. Cici Fogogen Camping es prepara per la stagione. L'equipamento es mis a dir, il grill es con agia, le cartucce de gas sun compredes, il nov parisol de sull'all des avversi a premiera. La vita sulla piazza da camping es al tema da questa Marella. Due mneders de piazza da campagiera in Squinten scuce la gestione da d'un camping funziona. Scuccia il personale interagisce con gli giusti, scuccia gli giusti interagisce tra i dadels e scuccia i chefs di un camping pensano dei loro giusti. Con tutte le varie positive, i nostri vengono in all'altro, mangiano insieme, fate apero e sto pacifico. E con le varie più difficili, scuccia conflitti di confini, problemi con la scelta in avos net, le toilette e il palpere del secret ci svanesce. Una Marella sul fir camping, or della perspectiva da quels ci menjen la plazza.

0: Ci menja zvejs un campeggi, vec abger türent la stagium.
1: Alzo l'aine patria son tot, alzo quels venien proprio con una mezza cia a qui. Una cia sin roda, se potessi dir. Lur da il viceversa, famiglie sunt in una tenda, ci sono tutte velle con quels, a vece ci sono proprio per parte da doctors, fino a non sa cia e tot. Ci venien però a fan qui a vacanza, se non mert, fici moderati, fici simple.

0: Però i da naturalmente cerquel ci vengono loro con sia roulotte estreme e mettono a un e sto te dice il ciutto c'è tutte snette, c'è tutte sbelline, c'è il fanno buona impressione con sia roulotte e il piacere c'è la liaude vai loro via ciutere la roulotte e dice.
1: Per Ivan Zangerle è la piazza del Campagir un'importante parte della sua vita. È il vivo del Campagir. Sia piazza del Campagir, il camping Moulin, a Müstair, sulla planura giusta sov Ginencia, meglio del spiccatore di Jans. E se sta la terza del a sbada, c'è lo gusto di sia lavoro. Erce l'ho fatto anzi al campeggi, qualcosa tutta fa tutta. Ivan Zangerle omnò con successo un bureau d'architettura, ma 24 anni, in età di 41 anni, ol volia fer spersi a bureau e rentra qualcio sotter. E do aviert si egen campeggi.
0: Ah, ed è proprio flotto, io sono contento che hanno fatto quel pass. Io avevo qualcuno in pante il giorno, in fabbricato del 2012, hanno arrivato al campeggi, mi sarò. Darei la pauraria dei miei genitori qua. E qua hanno loro fatto un po' parallela di una cool architettura insieme. E l'architettura non è fatta efficiente, non potete fare molto bene progetti in Val Müstair. E noi soprattutto il bureau esistente del 2000, Linart Andri e io, e hanno riblato il bureau di minore di una certa grandezza e avevano buon con la laurea, ed è stato un molto interessante tempo.
1: Ma qualcosa ti legge di un tratto un po' verso il campeggi e da vento dell'architettura.
0: Ma il ciao è un paese hai un difficile flotto se potesse vivere del campeggi e farvi più guai. Sul plan è piuttosto forse più verso il sound, o se sono ne fatto 25 più bot, ma io sono già contento per vedere che i vesi dati loro la situazione era qui con la nostra madre, ci dice loro era passata e loro hai dato al retto momento la retta situazione per dire ok, final pass un po' più bot. E io sono contento che l'ho fatta.
1: Ed oggi, con botte 55 anni, è il campeggi sia unico mistero. È il chef del camping Moulin, un camping idillico su un pro giusto per il rom. E lo guarda da sias giusti, e quels guardano da sé. E da d'un era un po' dals otters giusti intorno els.
0: Bondrio sono, qua è son. E svolano d'un po' ciutere che ci passa intorno, c'è un cesper, autos, per roulottes, o per tendes, e sono loro a svegliare questi cerchi nel loro contatto, quando non è forte scuola in un hotel, in cui c'è minciune impada per sai, qui cerchi nel loro lungo contatto, domande non si può la nudere, mettere una la roulotte, o mettere su una tenda, e qua fa un periodo che ci sono tips che aiutano niente, ma per parte ci sono tips bondriusi, per cui ci vogliono passare in giù, va al cielo, se in vacanze, in giù in regione, ha un tip per un altro camping, o un bello.
1: La liet ci venterella per camping, sai per grande parte liet agreabile, dice Ivan Zangerle.
0: Al camper è veramente un tip relativ nulla complicato, magari simples, e sono magari svelto con tempo, c'è il tempo buono, c'è una buona atmosfera in piazza, c'è un posto net, sto essere per il camper, e allora è svelto con tempo. In sé è un camper classico, un semplice giusto.
1: Se la clientela non è complicata, è una buona premessa per la gestione di un'impresa turistica, di un camping. Non smudens campeggi e guardens dall'altra parte al Grigium, si somla sur selva a Müstair. Lois Silvana Beer, in sia terza stagium, scuscefa del camping del TCS a Fontanivas. Silvana Beer è crescita su la Regium, e l'ho 33 anni, ed ella dice agli stessi con Ivan Zangerle sur de sias giasts, nempe c'è sempre grande parte liet agreabla.
2: Gias campus in un po' complicai. Qui è un po' che bleibe. Il piano è un po' complicato, un po' di pinche causa della natura. Ma qui è proprio una causa che per tutti, buona mai tutti, mi dem che è un po' non complicato.
1: Ma ci sono quals umems che vengono tornati in Grigiuma per sentire le vacanze su un campeggi? Qui è da fici differenti categorie, dice Silvana Beer.
2: Qui è da Berlina pensionai. Kalessen, wir sehen die Schweizer, die Vollmond. Det din auto vart, simplemente din ve kunsi worden, se ve steiri a posane ki lessen, a pi si muste e feci romau la plaza de Giux, es per lag, se ve nus fit fig da familias kuna fons, ca venien de nus can chaffen de musalse fons in tic, le vete la natira. Luvai nus e familias ca fan vacantes in tenda, duas jamnes, per exemplu, treze fons en tende, cuginen, tot ses, de tot aura, coi creo la grande differenza de dizneuen in hotel, ca laura jogin a feci importante rola. A lui dati aber e perlis, per exemplu, ca vanno via di abito, stel stil de cun in favi California, cum velos, van viene via di abito. E poi vai nus in sparte de clientele ca van cum velo, velo a tenda, a ti feci piasca fan la la tour del Rhein, e degli exteri che vengono dopo un cocum bello, appidati al saisonis. Tu un ben partito da saisonis che non coppola in tira stagione, schon da pi, als bias, schon da pi fig bias ons, che vengono di una puspeca, che in sets, che in sacco un priasco in una abitazione di vacanza, si tic, bella natura.
1: Quelle categorie di giasts conosce Ivan Zangerle a Müsteier? Ma Erschel für Camping a sviluppa, scutuot, til deta quencia, al tipic fenda für Camping, quel cio che do probabilmente, de spö cio che do plazas de camping.
0: Al classic camper da schon, qua scrivemo di un pa, scoci se cagnosce non del cliché, non esce quel ci sta semplicemente in sia plazza, più o meno tutta di metora, se sgrill, non siamo niente neanche grandi, va forse in sicce spasso, ma è più sul campeggio. Là erse mi dà un po' oggi, dice, con gli abler, con attività sportive, con il rintura, con il bike, ma i dàmo di uno quel camper, che conosce, quel tipico, ci sta sempre, ma in sia plazzina di benura fino a era, c'è un pantuano, c'è svagini, fa un van passi a runde cemina il manio blerater scosta al Pacific con si è bierino si è smaiol vin o una buona grillada e sta al Pacific
1: avventi per ansa e accomparia una nuova sorgiast una sort ci non estri vede tal camping su una via organica crescida
0: ed è sogni prosa c'è un comanzato per corona c'è un po' da camper er nuov ci non venne in giù un'esperienza con camping ci sono era nulla cresce a zucco un camping, cioè i genitori non mai, cioè non erano mai dofauto, dice. Quasi un paese un altro camper. Quasi più quel camper ci vende all'hotel, non, e ha cominciato a camper, anche se non si è un po' più veli. E la Zabari quasi un paese un camper, un cicino più complicato e un cicino più pretenzioso.
1: Les pretaises che giasts ema d'un campeggi nu sa inter tuas les listeises. Lo observi, Ivan Zangerle, cio che dependa mince attent di nu ander cio calciun vegn. In quel resguard, detta que scupertuat, ertel fir camping un per variaziums.
0: Isa bada schon un pa las differenzas al Svizzere sforze quelle. Amo d'un un pa in prezis, quel ci vengi allora magari a reclamar c'è un altro lascio no in bruciuni da Dainz o altro, c'è un paio in pasta da Dainz anche il Muglin e un altro è forse quel c'è in pipa nulla c'è più loc forse diciamo il tagliaone è forse più quello un po' più loc un po' più emozionale e quella è tutto di c'è l'ho da su c'è bello c'è di tutti al Svizzere è loro sono quelli un po' più imprecis ci vuole avere tutto un po' più perfetto. I austriaci sforzarsi con pata un terrain ti era al tudaisci ci sono in gruppo sono in pato con sulez quasi sa era un pacco ci sono ma in fondo ani qui con tutti i nostri vagins qua ci sono intorno a una fece buona relazione e funziona fece bene.
1: Se non campeggi si incontrano mems ci non svessen forse meno controls senza il campagir. Als umems as marschden e la cultura o il status no joven sulla plazza da camping più c'è una rola scui noters lös.
0: Quel può essere della simple laurent, c'è un job e arriva giusto da sacquir queste vacanze da campeggi er finanziale manch, c'è la da sprogna forza tutto per star qui in no duas E allora in qui naturalmente c'è di questo, ci sono proprio delle svette sociali su so, sono proprio ricchi, gli altri ricchi, ci svette sono con ciarulotti, ci vengono. Qui ci sono però qui, e allora proprio c'è questo smaggio. E io credo quel contatto è speciale e viene impostato da Mounts in Campeggi, cioè quel ricchi è aperto per quel un po' più semplice tipo. E vice versa, c'è quel più semplice, si fida di dire per ricci, a teveller, e discutere, e discese mai giù di quempa. E questo forse è il speciale del far campeggi.
1: C'è ci colia tutti, sai la motivazione di fare camping, l'avvantaggio che tutti il campeggi vezzano in quella forma di fare vacanze.
0: Questo sentimento di libertà, di essere orienti alla natura, di essere molto libero, senza essere dipendente c'è la sesta dai China o la sduda dai Antar o ci si stuva tra rind HB un dress code per ire Antar qui è tutto bler più loc e la grande differenza dell'hotel è forse quella.
1: La moda della Jets in sia plazza da camping sai o c'è luce e differente sculzumems zves bella stetta svezza per vidal sulal il bel ciot un cert muster.
0: Veramente non dai nessuna regola, ma è proprio così. Ci vengono ben pompe, più o meno, ci trattano più bello di domenica, ma naturalmente c'è un po' l'atmosfera giusta di stare, flip-flop, ciacce di bagno, bikini, perché non ho neanche io sonniglia per fare il bagno, ma questi stanno tutti di un po' sull'aia, vanno via per Roma, ti flimmi un po'. Questo non è veramente una... Ein Imbüschment, magari locker.
1: Luoc su Merl Zumem sulla Plaza de Camping del TCS, der Silvana Beer, a Mustier. Es ist ein Turnier Aspettatives, dass die Leute oder den Camping RL observa in quale riguarda differenzas tra il Zumems e tra l'Urti Rivenza. E con qualogni star quella parte del campeggi e noi ci sdrova gli stessi un po' sfera privata. Le douche e le toilette. Silvana Berdis, c'è sulle toilette a svezza differenze di non andare a qualcun vegno. Nempe tal palperi da secret, incredibile quem ger palperi da toilette ci vegna drovo senza campeggi.
3: In enorme. Verbrauch der Puppe der Toilette. Aber ich finde, wir haben sie in einem großen Lager. Die weiter die auch gut haben sie hier. Aber wir haben sie auch nicht. Ein paar Stationen da reingehen, weil sie urgent mal in den Kopf abgucken, ein Lieferant, wo Portauen aus der Puppe der Toilette von der Dures gehen, träumen wo flott sie. Wir sind Hospes auch die Exterior gewinnen, den zur Stein. Che hanno un po' più di toilette, in Fibia campati, se dico in Francia, in Spagna, ma se si vede che i dati un po' più di toilette, che le ho stoppato in consenso al po' più di toilette, che vai a sette, mai capivo, anche vai a un certo che lo vorrà, e tu capisci, mentre sette, che trovo in Fibia un po' di toilette.
1: L'igiene è in una toilette da natura ad un punto sensibile. Qual è il successo in un campeggio?
3: In punto sensibile, noi siamo fatti per famiglie con i fondi, ma tutti i fondi sono sulle toilette, da genitori che hanno tutti i fondi in toilette per sulle, cioè da ti dentro in pins, in caps, pins accidents. Che non è di dire, già, questo auto scottiere, o fossi in se sette flotte di genitori, in se sette accompagnate, fondi pins che sono un po'. I sette in toilette.
1: Scusi, quindi, se c'era gli stessi agli stessi momenti sul secret, o vuol fare la doccia o trovare i bugliini. Dopo il locale da bagno di un camping mi attende colonne, un tempo non c'è tutto svegliare agli stessi momenti. Clear c'è che detta rush hours, dice Silvana Beer.
3: Rush hour in circa mezzo la zona, ci tocca le 10, o tocca mezzo le 10, poi. Con le auto vengono a vostra, gli viaggiani con velo, tornano a scuola, anche da cena, ni è la sera per la vadenza, per forza una fine duscia, tornano a sole, la snof, un sentito rush hour. E naturalmente, su enter, cena, la vadiù, studiosa, da tiè dentro in colonna. Bjarre ljud, da cedi luk temps da din tekci čajn kun autru, kjens se sed zumbi.
1: De quels temps intensivs depender al plan de netagir del personel?
3: Nus vene metzin in autoprogramm de jubergiause, kun jubergiause, per exempel, gron, se in die stockeles duas, lus el bial, de ljud vidi gentani, kjern vidi fa in excursions, in ua ort varte, scherke, nus vene evita de genau lustre sera in perdusas ni toalettes. Plus venus pelas stadion auto auto quattro anni che proprio plein fit plein venus a un imper compotois che è che è riot sto pubblistein colonna che dich ni un curi altre opzions
1: Rivan Zangerle sul camping Mulin a Müsteira sguarda se las toilettes resten ad uno scenettes scu possibel. Terel sum las duschas el secrets in quello ci dera più bot la stalla da vaces. La dover es cun calore sto simil, ma l'igiena es nida col nova dover più importanta. E l'osur lascia il chef era un po' sull'ecna responsabilitet da si es giasts.
0: Pal solit, al red camper lasci no, va era net, Noi in erde questi indirizzi ci polano in par scuola, noi giusto ne tiarsa vesse la doccia, ma ci polano in par la massa d'insembre, l'aua ci resta farire un paio del tombin o da dare in giù ci lavagnola vascella, in erde questi indirizzi ci polano dopo con un wafanin farire l'aua per ci torna bene ci polano torna venzi e roba ci resta mo in scuola per ci al prossimo ci attavano qua in panetto
1: Scuola in generale col pigliere sguard un sull'otter In ocio gerzo mems viven insembl, non es ad una toa de bepesh ed armonia, ner nas in un campeggi. L'ho detto che mince ten differenzas. Ed in un camping es che usce, c'è più lunch, c'è svive un sperloter, più importante, forse più difficile esque, de mantenere l'armonia.
0: Noi era qui ed è quasi astabels, also as esce di dauer campers. Questo è loro piuttosto un po' questo ciuto un po' preciso, un po' in cielo, un po' questo far qua e perciò non poi e il suo se sconfino, e un po' in sur se sconfino ora con sia rolotta, e c'è un po' il mettere un po' più, insomma, quasi un po' in sur se sul confine, e questo ciuto è loro un po' più preciso e clappano tanto da interdispita un concello qua e a tutto c'è andato.
1: Se che detto una volta differenze, allora posso che capitare, c'è il scomneda del camping, stoppia sur pigliare la rolla dall'arbiter.
0: Esercio un capitano, c'è da stuire e chiudere la situazione e dire, mette forza da vento questa fluarcia, tu qui per bere, ti spiazza quelle in painzurte sconfinare, allora do, hai un idrociapascio, un concello buonese. Adesso ci si sto a dirmi c'è tanto sai o sarà più dai se vuoi cominciare a fare questo teatro e allora sto forse a cercare il teatro e lo lasciate qui il fasle e perciò non sono qui per stare pacifico e non per seguire
1: Nerter Silvana Beer sul camping del Tezia e se muster non è di una tua di pesce e d'armonia Erella conosce la situazione in occhio che va per confins da plazza e roba ci pende suror
3: I sai se che han shock conflict per esempio si in fa in feu che massa fem genau da forza busi bugen ciao e forza memme de tiere de cecini urla ni cose fonts verantworte ein paar ins die de fatter meint gut hat ihr dine aber fich pauke kunnen schon interveni hoppi ihr sai dum radio qui wieder din mau
1: Es la stopci una volta gli stessi intervenir, facile qual oscia possibile ad un or della posizione neutrela.
3: Si dirte la tira, nagata c'è che hai proprio il conflict, allora domanda c'è che il vesens con una situazione, al bia, a jetz la mera situazione che da setz proponere in c'è. Allora naturalmente ci va bo, di dat proprio iot che vengi un bo perin in cull'autor, se di mettere, ne vengi in dell'autor.
1: Ma sovent sein als Jars Abels da scioglier situazions trenter da dels, qual os sei erusche, scho qual cuneggia difficultets, o scha mencia qual ciosa.
3: I da de fit via jaut che schlereschen os problems nisci droven, in zici si ambu grad in uafen, in zici oi, droven in hering, da betrenla tende, ki demanden in lauter. Ja, vien in jang tutz di turnus alla recepzium, aber in am proven da schlere os problems deschkuls vigins. Quei anse setz un bide, vese im cicatele. Insegidin lautere, dentro scampers.
1: Quest giudi una lotter, trenta als campers. Mincia tent venia la liet però er con problems, c'un giunno po scioglier. Niente la chefa del camping zves, per esempio, scioglietto un problem con l'ottezza del sprecs.
3: C'è chi è in tu amen hosp de exterior, eine die sensitiv sind Prezis. Prezis in Schweizer, in der Tour, in Bulmedensko, in Franche, also im Jahr der Franche gewinnen, in Italien, Terra Tudestia, die Essenzen sind die in der Differenz.
1: Die grande Part des Problems posa Silvana Bir giudere. Als Problems der Standard sein ad una più o meno als Listes.
3: Laura, che le utlese forze in Schoppibaul, ni che fei blech und dir platz che lassen mi da forst unser fond gem wir mal so uns problems cool elektrizität wir sagen ein kabel che san junta in che an elektrizität de schiplova sa questo che dat lang dik problems ni che am bukun el material per exempel coins per mettere grado gli auto ni de mondes per la postazione de paun coin fit con tema til camping bueno in das importants punkt ich la jut servile de mon de punkt ja en postau si dat lauf och ze kens tebre tau ju ki da in schbai ku sa un esser schin dik in punkt
1: per se che quesa la liet important che la survegni in bunura pen frasch do er Silvana Bir al tema un afficiota prioritet
3: da de entrim pit problem ku ku ki sa en postai online ki si ar modul en postazion si pagan fun twint questa essere allo vanno su tramene di una pelpli riserva turnus che non sono scaldassi i pauzet scioglie chi sovegna la domanda i pauzet.
1: Erivan Zangerli a Müsteier ven confrontò mince di con problems da standard da sia clientella ma ter un problem non ponerel fer un guata.
0: Far blerater non padai ne halsi vegna non emne ed esmice di trit time, e allora esi halt, e allora esi scocidesse, allora non si podai ne bler l'andarora, se le prognose sono mince taun forza bel, e allora non usciano erano pa questi tips positivi, si dice, ma è un mis bel tempo, stat bene un po' in, questo è un buono, si domanda, no? E allora naturalmente provo a dire scocidesse, nulla. In Belir, ma se le prognose sono forse bel tempo, in dove si li stesse in patrit time, e allora esi halt critica, c'è non può dare un grande influenzare.
1: Il problema, se non ci arriva da giudere, giude il naturalmente, e mi c'è tent, giude il paur, giusto da spera, al centunais del camping Mullin.
0: Noi giudai naturalmente, erce un a Norivini ad ora, qua dai qui a Fitch Park, noi in terreno magari sud e da Gera, e da pac c'è un fondo, se ci, però ci plose proprio un emne e una seduna alle stesse leppole e arriva un po' in a fondo e non arriva più ora, allora quelle srolotte non hanno per solito né ci tirano in quattro rode e allora l'animo non svagina a disidore, il paur qui con quella è una fiche buona collaborazione è d'inverno, ho messo il knife per noi e il vegno allora con questi tractori tira ora allora magari.
1: Una difficoltà permanente su un campeggi sai era Müsteier ad una d'arciò l'elettricità. Dalla forza rivivan Zanger le mici attent in situazioni ci til fem stir drezzu als Chavels.
0: Ma buoni hanno un grande rispetto dell'elettricità mi c'è un clapier in squassa. Per vederci adesso mi c'è un di questi vengono un po' con indrizzi magari caotics. E invece ti non sa spirare c'è a cable ci tocca in giù ma la clomi naturalmente sono le elettriche allora.
1: E per tornare in una volta dal PEM c'è Silvana Bir o Ditans c'è qual sai o c'è importante erta arriva in Zangerle e scuola uscea dal ferco misciums e dalla gastronomia profittano a Müsteier tutti un po' un dall'altro.
0: Alzo un proprio butti in quel senso non hai nessuno per vedere c'è un buono con le sbottie in comune, o in giusto 5 minuti a pesa sul folk a mezzo comune. E l'asil service è fece buon, e da a verso mezzo di finzare alle 6 mezzo. E noi abbiamo fatto una bottia al confine, a verter la domenica, e drogheria, apoteca, noi abbiamo una buona infrastruttura in comune, alcune ristoranze, dice per dare porta pro alla bottia del comune, per le ristoranze in comune, noi abbiamo qui a bistro. non cucinare in grande, se può mangiare una piccolezza, per pomes, o per un toast o altro, o appunto una merenda, ma non ho l'in sul mezzodì a Nesterà, non ho l'in fare né concorrenza nei ristoranti, però non c'è un ufficio con tanti uffici grazie, non ho un buon ristorante, questo per noi è un ufficio importante. Per vedere che agli altri prezzi qua estremi ci sono le svelte in comune, noi in 4-5 ristoranti che funzionano nel ufficio bene, in cui ci si può mangiare dalla pizza fino a un po' più nobile, e qua è altro proprio grandioso.
1: Ed ecco la paureria di spera con la vuriva in sangue l'alimentazione della sua clientela.
0: Per qua c'è noi in questo campeggio, con marenda per esempio, la salsiccia c'è giù, le paune, qua pigliano i retraini da del. Direct, ma naturalmente ci sia per noi una fiche bella sport e siamo aperti un'ora al giorno e gli altri tirano il suo fiche bene e vanno via e comprano i loro prodotti indigenti, ci vengono direct dalla paureria, quella plagia si ha fiche bene, quella autenticità qui e quella paureria di spera ci possono ritrarre direct in Pustut era al grande tiert ce l'ha fatto se di spera la polnir via e tagliare osa vese la salata o osa di una frutta e malintera e ciauala e da tutte sorte ad una naturalmente sezionale e giusto schindel sono il gran plagiare ci possono venire via e tor direct un ciao salata o del clear flyers o da ciò ci desa d'una.
1: In genere il sai il mangiare qualcosa di estremo importante per gli altri in un camping. E di una parte non faccio nessuna dover dalla gastronomia in Vigenencia, ma surlascio in prima lingua, su legge c'è da fu.
0: E allora dai naturalmente quel camper che mangia bene, però sai, alza bene, anche se è rolotto, da davanti la rolotto naturalmente. A se sgrill, a mi c'è di se smenus, a è roba speciale, c'è il fa a pesce, un altro fa giarno naturalmente. E ci sono allora nickel verdure, grandi salate, sì. Hai qua i vecchi mi cittavano proprio da questi, come iniziano le nuove, vanno a dire cucinare di pognere, perché sono allora mezzo di pronto. E hai con apero naturalmente c'era d'una. E questo fa spesso rituale, se ci sono vecchi davanti a queste rolotte.
1: E di Ivan Zangerle, dottiers, ci mince attento che la pelzvese fam, se passa in tuo giantier o cegna 30 ore le rolotte.
0: Mi c'è tanto venire a andare in questa urina, se c'è il piante a servizio, se io da spero come c'è da mangiare, con il spagnolo come c'è da fare la paella, tutta di, da benura fin sera. E allora, venire in peria a dire allegra, forse mi domanda il chavo in sera.
1: Se in giusto faccio paella, sai a qual opera l'eccezione. L'Evergreen e il repertoire culinario della Lietz in un camping sai già di una storia gli stessi e resterò probabilmente era di una gli stessi.
0: Al grill è un modo classico, al grill con salata semplicemente. Cioè.
1: E se ho visto ed osservò durante un decennio e mezzo il giusto del grill si riverde giù di circo il tempo la competenza che la Lietò in quella disciplina e lo vengono ad Ivan Zanger le mince attente un per dubis.
0: Ma quando sai, ho sempre detto, mi c'è tanto avessi da questo schnitzel magari arsi o si sgrills. Mi c'è tanto suri più da darsi che ci suri es bain.
1: Se si domanda del camping da Selina Beer, se ci sa il classico del mangiare da si sgiarsi, allora tu una quetarella bot identic.
3: Grill, grill, grill. Also, te no qua che ho freddo, mi piace grillesse. Ci sa budiene il freddo de grill a de fiuc. E poi è stato buono friato per me. Tu sei nel massa di auto che viene nella recepzione di Sfredo che ha fatto il giorno in più. E poi è stato il del camping.
1: Ed era l'agosto che aveva cucinato bene senza il camping.
3: Questo è stato un video di cena con noi. E è stato un video, no.
1: Ed era anche qualcun altro agosto per Silvana Beer che aveva cucinato bene sul camping.
3: Io ho due Jones. Mai un fig bugien alle staten son dentro in eri nicchi ande me ha si de plown les meules che han schauen a vos le domenge mi chica quelli o dva de le tan fig bia plege mi chica da sia da un plown se c'hai
1: che cosa il microcosmos da Silvana Beer e da Ivan Zangerle. Tutti due chefs di un camping, Ivan Zangerle a Müstair, Silvana Beer a Mustier. E tots dues som contents de pas sentir l'ordis de lavur entre quel microunivers de camping. E d'una piccola sorpresa per la fin de questa marella. Ci è mels dues in sé personalmente per una relazione col fir camping. Na con la plaza de camping, ma col campagier zves, ir zves a fir camping. Tots dues non som in sé più grands fans de fir camping, de spöccia menien zves una plaza. E tots dues hem fat più bot figgo gen camping. Trivan Zangerle vava quello erde cefir con sias duas figlias.
0: Na, noi en con la famiglia da plebot, d'una sin camping, sin vacanzas, ma più entin roulottes de colleghi, oder di queste chiesine, c'è un sus camping in Italia, al mar, e qua è d'una plagio in ufficio bene. Era le nostre puabas, erano d'una fascinata da camping e dell'atmosfera, e ogni anno vensura qua a non l'hanno scoprito far due vacanze senti in hotel, quando era loro due no-go.
1: Ed er Silvana Bero fa sovens e gugent camping, e non vuole più se sovens, da spiace la meglio in camping.
3: Avanti, anziché ma il lavoro che mostrava o vivevo in Spagna, ma lavoravo in Spagna, de vivevo in un camper in Ondic, feci budget, con camper avevo una dina che avevo dentro in, dormi per spiegare in quel, perché stavo 10 minuti a casa, e suente la sezione, suente la prima sezione, sono due estate, e io mi verno a fare il camper, durante la seconda sessione avevo già un tic vivo questo soldato non sono più pli di fare campo c'è chi io ho andato in campagna c'è molto in altre campagne sai ormai un po' più fa vacanze ma tu sei osservante che fanno quello c'è anche quelle auto che non sono mer che non sono
1: e quel know-how è stato in primavera fece domandò ne più si legge in campeggi o in primavera quando la stagione comincia e le piazze del camping grigiumas si preparano sulla stagione muta la prima volta full house varoni già alla fine di quishmais a cinquaisma che cosa c'è della marella sul microcosmos piazza del camping or dalla perspettiva di quels duas ci meglio la piazza del campagir mio nome Tobia Faller.
4: La Marella.
5: Vado di La Marella da Tobia Falesu del Microcosmos Camping. Ora della perspettiva delle persone ci meinen le piazze. Vado di Silvana Bär del camping TCS a Mustè e di Ivan Zangerle del camping Mulina Müstair. Il caso di Ivan Zangerle, vado di il comandamento della Marella, ha il camping una storia personale. Sis camping es l'anteriore pauraria de ses genitors. Sur de quel connex, ma er sur del far camping lin vien e l'età dels jarts in plaza, Tobia Faller discorriamo con Ivan Zangerle.
0: Ai, qua era la pauraria de nos genitors e qui davant varten giuccia noi ai nos sainte bistrò. Ci ha ozzerno un bistrò la ramissa, der in sé la ramissa delle macchine. E la part d'o varten giuccia noi ai nos toilettes e duches. La era una delle svacce, veramente, qua era la stalla. La parzura, il tablado era in un fine, il strom. Là ne ho sentito una sauna, ma ufficio autentica, ma non tanto strom e fine.
1: Vengo quella sauna trovata su Venstel, giusto?
0: Quella è dovrata ufficio bene, ma è da stare, c'è da scelus, c'è tutto in paese, non vuole in giugno sulla sauna. Vieni là a domandare per fare sauna, perché ho fatto una spaziata, ho fatto col bike e qua fece bene il rituale della sauna.
1: Se guarda il stile della chiesa, allora guarda qui in ceduna, vide di una pauraria con una fronte da legno e quello intenzionò.
0: Hai, anzi quasi era restato, non lasciava più l'air possibile veramente con ci era per cisavezza la colliazione, c'è qui c'era una pauraria, i ozzi in campeggi, questa poi è vezza, questa è bunice. Qua era in Papagliasci l'impressione che ha fatto le vacanze sui campeggi, ma era una pauraria e qua vado al mince di ci era una pauraria.
1: Non svenza commenzamento match, la stagione 8 non 9 cominciò che opera già lì. Cura comincia a trovare la stagione 8 proprio?
0: Ma proprio la stagionata è magari quarta qui per noi, quasi si metà luglio fino a metà agosto, quasi più o meno in mais, c'è cioè una propria stagionata. In giù c'è questo botto, c'è un riserva, plazza, sotto, per ciuffer, 6 ore in plazza. Del resto, ai nino vaira pacifico, se qua vengono i vaun gli auti, la ciuffer mincino garantì plazza senza grande riserva.
6: Vai su se vert tutan?
0: Na, non sarà in la fin d'ottobre. E allora in un mese e mezzo sarà, e per Natale rivini il camping d'inverno. Ma siamo in tutto altro, questo camping d'inverno, qua fai più di 4 anni, qua siamo in tutto speciale, qua siamo in un altro tipo camper. E qua siamo aperti allora fino alla metà marzo, e poi ne darciamo sarà fino in maggio, non rivini la stagione di scadarci.
6: C'è di francese il camper d'inverno da quel d'estate?
0: Ma quasi loro sono un tipo un po' più duro, perché quasi loro sono lasci proprio anche la natura e tutti i vasori di tirolotti, c'è anche la neve, c'è anche il freio, lasci da notte minus, per io sono segreto. E non è loro alle stesse cose sta.
6: C'è fa quella lieta l'inverno in un campeggio?
0: Ma in fondo si sono ablessi a c'è un ciaun, si vanno a spasso con ciaun, o di riuscire con questo ciaun, naturalmente ci serve che si fa un passaporto, fa un paslunco, o fa un cuschino, fa un tour, si impostito. Ho gitto con Gianella, ma i dicevo ai niblessi ci vanno veramente ben per spasso, gli altri nella contrada e questa atmosfera d'inverno qua.
6: Se ci volevi ci manzonere, l'età, vengono a avvondi giovani o è camping qualcosa piuttosto per gli altri ci vuole verso la pensione o si la pensione?
0: Adesso la età sono, se puoi dire, comincio con 18 anni, comincio a venire su letto senza genitori. O da forse un po' avanti, contento, si dice. E allora va quasi fin proprio per la layout e si bada lasciare il camping, che se altri c'è la layout fa fitch grief. Questa questa ci vengono già ons, ci sono senti in una certa età, e se avessi ci non sono bot più buons da dire con la roulotte, ci non sono bot più buons da fare il management tutto qua. Cristinir e mettere su tutte queste robe, si attende e gli stessi proni minciondar ciao finci non va proprio più. Alza qua non ha da ci fare con l'età, qua fa ogni finci non va più.
5: Ivan Zangele dal Camping Molina Mistair, il discorso con Tobia Faler. L'intera Marella per parlare da voi ed per impressioni visuali dels campings a Mistair e da Mustè, dai a vrtr.ch.
4: La Marella.

haven't caught in a word. There's parts of you everywhere.

0: Las novitats
1: dal RTL.
2: La vischnanca da Vazzut a Cleramain reelegì René Vogel sco president comunal. E la parada militare per il dì della vittoria in la Russia a quest ongi liu in una forma pipicna. Ot stati per gronda part aura su Iiva, a qui arriva la temperatura fino a 24 gradi. Ihr Studisch per vos al Mikrofon Maria Fieli Biengi. La Vischnanca da Vazzut ha decidì che René Vogel doai Ervina Vandrestar il presidente comunal. Alla radunanza comunale è elvegni elegì Cleramain per una terza periode d'uffizi fin l'on 2029. René Vogel è sta l'unico candidato per questo posto. Plinavant alla radunanza elegì dus novs commembers per la suprastanza ed era una nova commembra per la commissione de gestion. Nus scena l'exterior. In la città tajana, Venezia, an ier saira var 2000 persone demonstra contro la partecipazione dell'Israel alla Biennale d'Art. Scopliras medias rapporten, aia da charplines trantres demonstrans e la polizia. L'Israel ven criticà internazionalmain per via da ses agir in la strivla da Gaza.

0: guerra con mille soldats a Moscou. Quest on den tant en moda pipicna e senza panzers e raquetas. Tenor il Kreml sa la ragion per quae la tema da taccia su cranaisa sin l'occurrenza. Da pi mesa noc vala in a pausa da combat da trais dis durante la Russia e l'Ucraina. Questa ha annuncia il presidente americano Donald Trump, il presidente russo Vladimir Putin ed il presidente ucranais Volodymyr Zelensky an omadus conferma ella. Finus, l'esidentant Becch clair che tutte le attacce sono proprio venite terminate. L'armada dal Stati Uniti ha da nuovo mai attaccato in una barca da droga supponita e nel ost del Pacific. Due persone sono venite ammazzate. In ulteriore persona ha survivito l'attaccia, ella venne anche cercata. Quai ha comunicato il militare americano sulla piattaforma X. Tenor indicazioni ufficiali all'armada dal Stati Uniti, da pilatun mazza passa 170 persone tra attaccias in barces, caen, tenor els, transporta drogas. Confermas per queste pretensioni non il Stati Uniti tentant mai presenta. La gira americana ven critica internazional main, consunt per qualche la base legale manca. Suenter che il virus da Hanta e Ruth Ora sin in a nav da crugera, alla WHO conferma 6 infezioni in labor. Tar il cas confermats, tucien eris 3 cas de las persunas gen mortes per via del virus. A comunica l'Organizzazione Mondiale della Sanadat WHO. Plin avant detia 2 cas de persunas, nua che l'infezione vala actual mainsco probabla. Tenor la WHO possia dar sintoms fin a 6 emnes suenter l'infezione. Is a tractia di una variante del virus da Hanta, dal uscenum na tip anden. Dar in contact fit stretch posse quel venir da vinavant di numanter in auter. Tenor la WHO e il risico per la pubblicitat dentant minimal.
1: La meteo.
0: Oz datisch per incins nivels da cumulus per gronda part aura sui aiva. Las temperaturas maximales entranter venša 4 gradi a Quira e 15 gradi nella dina auta.
2: Quai entstadas las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: La Società Grigiuna dels Impresaris de Construcción mette ils binaris pel futur. Il meiner gestion Andreas Felix va nempe in pensione in un on. E Marianne Catomen, cantadora de Schlager Grigiuna, e si ne va con nuova musica ed ans da in vista.
5: Alle mini text, wo ich geschrieben han, sind irgendwo, ich sag jetzt, aus meiner Biografie raus.
4: Quais dus temas weine qua pront per wo? Fine la mezza, mes nom Elias Zuzeos. Allegra.
3: RTL. Unique.

Marian Cartomen, con sia nuova single Glaube mir, a c'è un comeback musicale, c'è la cantadura grigiuna celebrescia, giusto?

0: Aerosmith, I don't wanna miss a thing, it is Les Dudes im Metz.
1: Les gratulations.
2: Presentado il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Sonda, elles dir ora stabile. Celebrare anniversaris con tortas e cendailas. Amies e damis e famiglias. Snacks e bevrondas. Regals e surprises. E ci sa, forza er con RTR. 5 gratulazioni inscrittas, presentas co prim. E allora, lascia tu dire qua tutti i vostri giovani spontanei, al telefono, via WhatsApp, li stessi in giù, ma ad una end con premura per i vostri giubilari, per i vostri giubilari del 9 di mai. Mes nom Elias Tuzeos. Allegra. Il prim giovani, la prima gratulazione per tocca giusto due persone, da per vici sono... Fredlunds, ma per vici va per un Dide Nozes, e questo è un momento speciale, va per il 40 Dide Nozes, da Pia e Tarzisica Paul da Lumbrain. Cordiale gratulazione sul 40 on the lecce, tut bi e bien vinavon, con biasa nadate e bialas excursions, da cor, Ilza Fons, Anton, Nadia e Roman. Al giovis de musica per Andrea, per Pia e Tarzisica Paul es Andrea Berg di Kraft der Liebe per celebrare 40 ons Pia e Tarzisica Paul da Lumbrain. Giovis ein tot, tot al buon.

Die Kraft der Liebe. Quella waran il nu pia et terzisica palfinos e spranza molönsch il perde l'umbraina ozzel carantavel di de nozes. Las 12.35, quicis RTR, colura de las gratulazions, nabe anniversaris, ma punte ermice tant belles gratulazions per dis de nozes. E con quai arrivaina osa propo pro quelles gratulazions ci portocan anniversaris, Matthias Sonder, nos prim jubilar, da stierva de jonza el oz. Nos cer, Matthias, avant de jonz, ad vaia da stier a tigneir, l'ampremeida e mia braccia, scoma dreccia, angrazcevla, per quel gnoccal figliol. Resta exact, scute ist, uscea ad carezzains da tot cor. Te e tia famiglia isches stos il da vos mezzon ed isches en gran sustent per me, angrazc da tot cor. Ad gratulant stagn ed angal ils migliors geveis per ties dejavel anniversari, ferme strocla da tia madrecce Karin, cun famiglia, cun roli e tot quels chat canoschon. Michael Patrick Kelly canta Throwback per dejons Matthias Sonder de Stierva. Tot al bun.

Michael, Patrick Kelly con Throwback per Deja Vu de Matthias Sonder da Stirva. Happy birthday. No, fanno un po' in ziel dell'età. 50 onza Fabian Bussmann ci sta a lachen. E per giubilar, ma non per giovisco a inscritti la posta RTR. Car Fabi, sentiu c'un conto a valdi de una scienza, ma il meglio da tio entir team da tennis. Non slain da un in a milion balles con te. Ti è semplicemente un geniale giocatore di tennis. E grandios bappe da Mitch. Gut gespielt, Druck aus dem Spiel genommen. Nus schätze Giantai Nundic. Kunzelitz, den uns Stutz, die Frau Oli B. Oli B. Urs, Gianni, Piki, Steff, Matti, Oli 99, Krigi, Bernie, Capi, Ron, Ronny, Cookie, Gigi e Roger. Tot qua, per 50 ons Fabian Bussmann da lachen e qua con musica Amy McDonald, Mr. Rock'n'Roll. Tutto il buon al Mr. Rock'n'Roll Fabian Bussmann.

Mr. Rock and Roll, Amy MacDonald, du di lura delas gratulazions per gratular a Fabian Bussmann da Lachen, ci oz al 50. A Samurezen, celebrescia oz Claudia Sem al 53 avel, per la giubilare da Cepelier in perplez, ci va in chattaco alla posta RTR. Ciara mamma, non gratulando tot cor per tes 53 avel anniversari. Giovi Jambera sandà, fortuna e bel melder per l'avvenir. Grazie per tutto ciò che tu fai, giudino per noi. Iodati, sdi in buona compagnia, non va efficiente a te. Ciao, saluti, Aita, Nico, Armon, Bab e Nona. E tutto qua, in combinazione con Andreas Gabalier e verdammt lang her, per gratulare a Claudia Sem da Samorez, in ciò 53 sons. Tutto il buon!

verdammt lang her. Andreas Gabali, du di per Claudia Sem, das am Rätzen. Ciao, 53 sonst. Gut, das Lura delas Gratulations, das 9. De Mai. Una Gratulation inscript. Na, ja, mo pront qua. E giusto dopo quella, drivine qua las linges de telefons e lanciane als WhatsApps ed SMS. Coprim però, l'ana trameter, cordials de vus, a Peter Kreiliger de Castries, ciao, al 60 avel. Il cor virili già grigia, la superstanza dels cantadurs gratulation a lor con cantadur Peter Kreiliger, che bitesce Castries, per si o si sonta avel di de nascientia, già vigiain in BG de fiasta, e vina vam bia plagé il ravoll de la ligia grigia. E sinclea, c'è il cor viri ligia grigia, canta per un dels con cantadurs, non dodin savens per Peter Kreiliger, da Castries, ti ha 60 anni, già vigiain tutto il buono.

0: savens. Dudi del cor viril lige grigia, pel con cantadur Peter Kreiliger de Castris c'è oz 60 anni. Oz fingiava una dudi gratulazione per una giufna de lax, la nona nese Vincenz de Falera gratulescia a Janina Palmi pel quin de javel.
1: Alla beadia Janina Palmi. Ha giovisato bien, d'accordo bien.
0: E no, giovisano d'accordo, tot il buon e te metà in una tazza con un per ducerias alla giubilare.
2: RTL credibile e simpatico.
0: In 6 minuti luna, noi siamo qua fino al main quart passà luna e l'anciano ossa, ufficialmente, telefons e whatsapps per vossas giubilares, vos giubilares del 9 de mai. Se live gratular, live al radio telefonai ossa 0800 20 25 30 e con un pein fortuna gudognaivet vo 2 bons pel boninge dina scuol per la giubilare o il giubilare che voi indicaivet. 0800 20 25 30 linges avertes per celebrar vossas charas, vos charas, cian oz anniversari o dis de nozes.

0: This Kiss, Faith Hill. In un minuto, Luna è nuova in apparato la prima gratulante, Hilda Charner, da Fardin. Allegra.
1: Buongiorno. Io ho scritto l'anno, Arpagos, dove si sono 83 anni, ho divisato delle tutti i bambini, a buona sanità, a quello che è Scheitner Boba, con quel selpli.
0: L'Elper Gross.
1: Elper Gross.
0: Donna Hilda, ella è ida a scuola con la Anni?
1: Yeah. Non era un quei pinch per den, quei.
0: Ci è stata la coga a scuola e ci è stata la strebra?
1: Co?
0: Ci ha fatto più bravo a scuola da delle due?
1: Ma è, non ti prego. Io sono un primo romanzo a scuola, also anche per tu destra. Yeah.
0: Ma salgordi la mobile da quel tempo, è stato un bel tempo con la donna Anni.
1: Noi siamo, ci si di scuola. Metto qui a vedere il 20 ottobre.
0: Ah.
1: Ma noi siamo da girare, e la vera verde di dare, cioè noi siamo in tanto di dare il genitore.
0: Ok, plazzaina di mena quel saluto an urchige Elbler Gross per la anteriore conscolare Anni Arpagaus da Dander, ci ha 83 sons. Donna Hilda.
1: 83.
0: Ah, 83, precis.
1: Yeah.
0: Grazie per il telefono, Donna Hilda, una bella fin d'evna.
1: Grazie.
0: Addio.
1: Addio.

Kev Kula Gang, muzica de festa de la Stubete Gang, dedicada al Calanti Novava de la Hanna de Sevgain, o sea, la nuda nomnada. Set, o sea, l'ora ot passa luna esa, ter vaiva zu las Uralias, culura de las gratulazions, dels 9 de mai. Chevo vaiva tom alge de plazar, un flogge vus, per mama, bab, cusdrina, figlia, ami, collaboratura, chef, c'è 8 anniversari, scilura, Pilein manco il telefono, 0800 25 25 30, con la chance di guadagnare bons per il buon termale scuola per la giubilare, per il giubilare. 0800 20 25 30. Sinclair WhatsApp è possibile. Il numero è 079 270 07.

Freya Ridings con Castles, quart passa luna. In ultimo appello, fino qua, mo, ed è stato un po' più quieto, in giunti telefoni, in giunti WhatsApp, ma ci sa, forse in cin, o so giusto in pizza al radio, e volessimo placare. Per quai, l'entamone alla vis per voi, ce l'avete a mettere in WhatsApp, non ti prelean per noi, può essere un SMS per flots, giovius, per in cinci a Ozzels 9 de mai anniversari. 979 270 97, il numero del telefonin RTR. 979 270 97. E tanto tortas jubilares, totals jubilares ci vengono menzionati tra in pax minuti la sorte, la bustia, per due buoni per il buon giardino a scuola.

0: Faz música por Buena Luna.
1: Down in Acapulco. Loco, in Acapulco, four tops, vain spasa Luna. Questa è stata l'ora delle gratulazioni. E la nonese mo fin, non vai a modertare la sort, la buscia, per un piscio flores. No, non un piscio flores, questo è il concerto in giovisce. Per due bons, per buon giardino a scuola, Sinclair. E questa metà, al più giovane giubilar da Dots, Mattia Sonder da Stierva, ci ha 10 ons. Ci facciamo un bel piacere a Mattia, alla famiglia, con questi bons, e la giusta dovrà con l'occasione, in nome da RTR, da cor tutto il buon alle giubilare, alle giubilare da Dots. Speranza è vos di implica un piacere, con inscunters, con branclades, con vives, con momenti di compagnia e sandà, e speranza resta in buona algordanza. Grazie a Fitch e alle gratulanti e alle gratulanti per inoltrare qua, Giavius. Le gratulazioni per parlare da voi, tutte le infos co-gratulare da via rtr.ch ed edis qua. Grazie per l'attenzione, il microfono è stato Elias Zuzeos, Romancia, non so dire le 5 da c'è, fin l'ora, fate un bel davo mezzo di.
2: RTL, le gratulazioni. Il suo intermezzo di da RTL. Con scoveridas, hits, e sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme dal nostro redattore di musica, Dominic Pole.

Vus al puls della musica. Dal sempre verde. Sur il hit. Finter la scovrida. RTR. Usci varia scolavita.

0: Las novitat
1: dal RTR.
2: La vischnanca da Vaz Sud erklärt man re-elegi René Vogel sco president comunal. E la parada militare per il dì della vittoria in la Russia a quest ongi liu in una forma pipicna. E le stues, per vos al microfon, Maria Fieli, buonasera. La Vischnanca da Vaz Sud ha decidì che René Vogel duai Ervina Vandre star il presidente comunal. Alla radunanza comunale e el vegni elegì Cleramain per una terza periode d'uffizi fin l'on 2029. René Vogel è sta l'unico candidato per questo posto. Plinavant, alla radunanza elegì dus novs commembers per la suprastanza ed era in una nuova commembra per la commissione de gestion. E nus stain all'exterior. In la città italiana, Venezia, an Iersair war 2000 persone demonstra contro la partecipazione dall'Israel alla Biennale d'Art. Scopliris medias rapporten aia da cerplines trantres demonstranze la polizia. L'Israel ven critica international main per via da sesagir in la strivla da Gaza. Ordavant ai già da protest contro la partecipazione della Russia. Ella fa per la prima giada da pil invasione all'Ucraina il 2022 push per parte ad una biennale. La 69 edizione della biennale a Venezia è venida aperta oz riguardo ai protest tentant senza grande cerimonia d'avertura. L'exposizione cuzza fino al 22 novembre. La Russia festivesce oggi il dì della vittoria per commemorare la fine della seconda guerra mondiale avant ocean in ons. Per cui agiliu in una parada militare con mille soldati a Moscow. Quest onde tant in moda pipicna e senza panzers e racchettes. Tenore il Kreml sai la ragione per cui la tema d'attaccia su ucranese sin l'occurrenza. Dopo mezzanotte vale in una pausa da combattere da 3 giorni tra la Russia e l'Ucraina. Questa ha annunciato il presidente americano Donald Trump, il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno omadus confermato ella. Finus nesidentant Bechkler se tutte le attacce sono proprio venite terminate. L'armada del Stati Uniti ha da nuovo mai attaccato una barca da droga supponida nel ost del Pacific. 2 persone

0: Ein Consunt per qualche la base legale manca.
1: La meteo.
0: Oggi stati in una scheida da Nivels e Solei. Le temperature maximali entrano 24 gradi a Quira e 15 gradi in Engadina Alta. Damaun è per gronda parte sur Tratsch e nel sito del Grigion da Tiplievgia e nel resto del Cantun du Aire Starschitsch.
2: Qua è in stadas las novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdì da RTR. Sempre verts. Scovrides. E hits. Musica non stop.

0: Las novitats
1: de RTR.
2: La prima fanestra de pops en Svizzera festivesce ozes jubileum de 25 ons. Ed il primo ministro slovac Robert Fico esco unic giast ufficial dell'Unione Europea che viaggia in la Russia per il dì della vittoria. Il strais per vus al microfon Maria Fieli. Buonasera. Avant precis 25 ons è venida aperta la prima fenestra de pops in Svizzera, quai en la Vischnanca da Einsiedeln. La fenestra possibilitesce a mammas che s'acciatene in una situazione d'urgenza da dar giu in pop a moda anonima e s'agira. Scola Fondazione Svizzera agit per mamma ed ufant comunicescia tutta la fenestra ad Einsiedeln per le sen primes 10 fenestras de pops che ha insomma das in il mund. Entant dati in Svizzera 8 fenestres, in il Grigiun dati in a Tavau. Entut sein fin 830 in pops veniz plazzats in una tala fenestra in Svizzera. In la citat Tajana, Venezia, è oz venida averta la Biennale d'Art. Questa giara d'entant senza la ceremonia tradizionale sco autres ons. Ragion per quai è la critica e le demonstrazioni che ha da ordavant in connex con la partecipazione dell'Israel e della Russia all'exposizione. A riguardo queste dispittes e la giuria della Biennale si ritraccia l'emna vergada. Quai sei anche mai capitata per la prima edizione avant passa 100 ons, scrive l'agentura de novitats Kisten STA. Ils premis vengen uscia per surdats alla fin della Biennale il november. In stade della giuria decide questo nel public con una votazione. La Russia festivesce oz il dì della vittoria per commemorare la fin della Seconda Guerra Mondiale. Per quai agiliu una parada militare con milis giudats a Mosca. Quest on tentant in moda pipicna e senza panzers e racchettes. Tenore il Kreml sai la ragion per quai la tema da taccia su cranaisa sin l'occurrenza. Da pi mezza notte vala in una pausa da combat da trais dis tra la Russia e l'Ucraina. Tenore il Ministero della Defensione russo ha l'Ucraina tentant già contraffaccia la pausa ed attaccia la Russia con drones. Dall'Unione Europea ebbe in unic giast ufficial viaggia in la Russia per il dì della vittoria, non nada main il primo ministro della Slovacchia Robert Fico. Alla parada militare na il tentant Bec fac part. Tenore in agentura de novità slovacca, Aja Elgic, che sai importante da avere in dialogo con la Russia. La visita da Fico ha procurà per critica, tranta l'autore del primo ministro tedesco Friedrich Merz. Durante una conferenza da medias a Elgic, che deploresce a quel spazio da Fico e che veia discutare con Elda Vartquai.
0: La meteo.
2: Oggi stati in una scheide,

vus al puls della musica. Dal sempre vert, su il hit, finta la scubrida. RTR, usci varia, scola vita.

0: Support of YouTube. Echo Music.
1: Las novitats
2: tal RTR.
3: En la Vishnanka da Nefels brija in edifici industrial. E Peter Modzsor è il nuovo primo ministro dell'Ungheria. E da squatter, per vus al microfono, Maria Fieli, buonasera. En la Vishnanka da Nefels en il Cantun Glaruna brija in edifici industrial. La polizia e els pompiers sain avant liur, rapporta la Südostschweiz. Da pli details nien anc pecian conoscenz. Simpliers malets en reiz socialas e da vesar in a gronda piccia da fim. Via l'applicazion d'urgenza Alert Suisse an las autoritats appella a la populazion en il contorn da Nefels da serrar las fenestras ed els ischs per via del fim. Avant precis vence cinch ons e venida averta l'en prima fenestra da Pops en Svizra. Quai en la Vishnanka da nossa Dunaun einsiedeln. La fenestra possibilitescha a mammas che se chattenen in a situazion d'urgenza da dar giu in Pop a moda anonima e se gira. Scola Fundazion Svizra agit per mamma ed ufant comunicescha, tuccia la fenestra ad nossa Dunaun tra las en primas 10 fenestras da Pops che ha insumma das in il mund. Entant dati en Svizra 8 fenestres. En il Grischun dati in a Tavau. En tut sein fin 8-30 in Pops veniz plazzats en in a tala fenestra in Svizra. Peter Modzsor è il nuovo primo ministro dell'Ungheria. Con una maggiorità da presto 3/4 al Parlamento elegì il politico Burgais. El suonda a Viktor Orban, che manà il Pajais per 16 ons. La partita Tiso da Peter Modzsor all'avril clera manguadagnà la elezione parlamentare. Modzsor aveva durante il combat elettoral un permesso da far or dall'Ungheria, citat, in Pajais umanitar ed in Pajais che funziona. Prin avant veia el combatter contra la corruption. Actual mein es ist giun auta per reivers in il pizzel pi auta al mund, il Mount Everest. Ed anc mai ein usche bleres persona servenir a lubiance da far quaisch ca question. Tenor indicazions de las autoritats nepalaises, ein el surda 492 lubianches, quai en vencia 4 da pli che anclon avant. In ragion per la cifra de record a quest'on, sai a tenor medias dal Nepal che la China aia serà l'accesso al Everest dalla var tibetana. Tras las lubianches al Nepal fin us guadagnà passa 7 milions dollars. L'on passà in els costs per ina lubianches augmentats dat indisch 50 mili dollars.
1: La meteo.
3: Damaun esi per gronda part sur tratsch, en el sit al grischun dati plievgia, en el rest al cantun duare starschitsch. A quier arriva la temperatura damaun fin a 22 graz e a Savognin fin a 19 graz.
2: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chattai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi tar RTR.
1: Cun semper verts. Scuverides e hits.
2: Musica non-stop.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il plan da plirs 100 milions francs contra la banca cantonale Grigiuna è oz ersta tema durant la radunanza da participants della banca. Et il Städtlilauf a Jon a tratsch usche blers participants schonk mai. Da maun esi per gronda part sur tratsch, a quir arriva la temperatura fino a 22 grads. Jedes Cinch, per vus al Mikrofon Maria Fieli, buona sera. Kunter la GKB e sia societat affiliata la banca BZSA e veni purta in plant da plirs 100 milions francs. Quai e venien conoscent il indesti passà. Il plant è oz ersta tema alla radunanza da participants della banca Grigiuna.
3: Il presidente della GKB, Heinz Huber, ha menzionato il plan incontro la banca gest all'inciata della radunanza. Con quel plan pretende l'accusato ed investor Remo Stoffel plirs 100 milioni di francs della GKB. Il plan sagge denor Huber den ton bo giustificaus. La GKB veni a se defender incontro le pretensions. De pli details ai bo dau per via della procedura corrente, pia nuot nief, tonsco quel che la GKB aveva già comunicato in scritt, ils de vos dis. Las redondomili 800 persones presentes alla redundanza preven de ve fidanza e la banca cantonala. Elles han godeu il di de fiasta, cun bunes chaveres e program de divertiment, e mo paucas han decim viers RTR che fecin quittaus per via del plogn. Dominic Hardecker, redaktion Quera.
2: Per la quarta giada a Ozzi Liu a Jon il Städtlilauf. Marita Leis, presidente del comité d'organizzazione, sei affitch contenta con l'occurrenza, sco ella agic en vers RTR.
4: Wir haben wieder einen Teilnehmerrekord. Wir haben 700 Läuferinnen und Läufer, die sich angemeldet haben. Und wir haben das Gefühl, es läuft immer besser, es wird immer bekannter und der Radius der Teilnehmer wird auch sich ein bisschen, weitet sich ein bisschen, dass wir nicht nur in Graubünden bekannt werden oder sind, sondern auch ein bisschen außerhalb.
2: La Saira an Anclio in einer Kurse d'Elimination ed in einer Festa d'Affinizion. In la Vischnanca da Nefels in il Cantun Glaruna abrigia in edifici industrial. La polizia ed il pompier sein avant liu rapporta la Südostschweiz. Da pli details ne lang pecian conoscenz. Simplirs malecs en reiz sociales e stare vesair in a gronda piccia da fim. Via l'applicazione d'urgenza Alert Suisse han las autoritats appellà alla popolazione in il contorn da Nefels da serrar las fenestres ed ils ischs per via del fim. L'avvertiment è intanto venisciato. Peter Mogior è il nuovo primo ministro dell'Ungheria. Con una maggiorità da prestrais quarts al Parlamento elegì il politico Burgais. El suonda a Viktor Orban che manà il paese per 16 ons. La partita Tisso da Peter Mogior all'avril cleramain gudegnà la elezione parlamentare. Mogior aveva durante il combat electoral un permesso da far or da l'Ungheria, citat, in paese umanitar ed in paese che funziona. Plin avant veia el combatter contro la corruzione. Actualmein esi stagiun auta per raivers in il pizzil pi auta al mund, il Mount Everest. Ed anc mai ein usche bleres persona survini da lubiencia da far quaesco quest on. Tenor indicazioni delle autorità nepalesi, ein era surda 492 lubienches. Qua in 24 da pli che anclon avant. La ragione per la cifra de record a quest on sai a tenor medias del Nepal che la Cina asserà l'accesso al Everest della vart tibetana. Tras las lubienches al Nepal fin usco degna passa 7 milions dollars. L'on passa en els cuscs per ina lubiencia s'augmentats dat indisch sin 15 mili dollars. La meteo.

0: RTR sonda sara il 9 de mai, dudas passa las 5. Els últims dies es la Banca Centonale Grigiuna stata ilas lingias grassas e la publica un plant contra la banca de plus 100 milions francs. Speditur, l'investur Grigiun Remo Stoffel. El ha accusa la banca BZ, ci desi una società affiliata, dalla Banca Centonale. Blers details davat la accusa non sono mo publics. Oggi però ogni la radunanza da scritti da partecipazione della Banca Centonale. Lucia Parolini è stata a parlare la radunanza, è stata per noi il studio. Lucia è stata discorrida per la chiusa contro la Banca BZ e contro la Banca Centonale Grigiuna.
1: Sì, il presidente della Banca Centonale Grigiuna, Heinz Weber, ha al cominciamento della radunanza kurt manzionale chiusa. E la dice che è confonduto con la situazione e ci considerano la chiusa ingiustificata. Ils refusen els rimproverers e des defenderan in conto, scoce il presidente della banca dice. De più informazioni non hai però dat davart l'intera storia e del resto del di non es la chiusa più nudimensionata.
0: Di meno sono forze e rimpasci a ora il discorso disagreabile davart la chiusa, als responsables della banca. Il presidente Heinz Weber e il CEO Daniel Fust non hanno voluto dare un'intervista ad RTR in Conex. Emin Pais, Lucia, kann wohl probabel dir, ci nu ven discus da vart la chiusa alla radunanza, be per quai c'è sul palc, non è il tema.
1: Sì, quai su c'è, è una discurricun per visitadurs e visitaturas, ed idere schon una tematica. Un signor con quel c'è una discurri ha dit che del pareva schon un pa' intransparent e ci ha improvato a belantar l'intera situazione. Del pareva impostut er de vol scandal de Benco de l'an passà, saia er il responsabilità del Centun Grigiun de controllare un pa' ce la banca fece. Els blers con questa c'è però discorri dicen che ad els nu per tocca o ci nus fecem pisers, per qua ci nu pigliano erna tan seriusa l'accusata Remo Stoffel e aiem plena fiducia in la banca.
0: L'accusa è stata piuttosto un tema all'ur della radunanza da scritta de partecipazione della Banca Centonale Grigiuna e pensi ci sarà allora in quel caso stata impostata in una festa square. C'è sonst?
1: Qua è la radunanza è proprio piuttosto un'atmosfera di festa, in cui c'è spero in per cifre della banca, è il focus sul mangiare, le show di musica e delle guardanze e le radunanze del passato.
0: In genus novas di mene, da quella vart Lucia Parolini, grazie Fitch, da vart la radunanza della partecipazione della Banca Centonale Grigiuna.
2: Al puls del Grigiuna.

Steven Sanchez, Chuck the Money, in 20 minuti es la 6. Oggi è la seconda etapa del Giro d'Italia. Parte di una delle squadre partecipanti, Pinarello Q36-5, Fus e Ingrigion, Matteo Badilatti. Per Cecil Nunes però della partita quest'anno e coach vale osso da correggere se esagiano sbagli, qua è Dodina, qua giusta, scoprossa.

0: L'etapa 2 del Giro d'Italia, Agnelio Oz, Guillermo Silva dell'Uruguay, Godogna, quella esurpiglia la maglia rosa. E qua con una mezza roda a vantaggio c'è la New Year. Al Giro d'Italia è quasi il colpo di partenza e la stagione delle grandi corse da velo. I ciclisti del Giro fanno durante 20 giorni un viaggio tra tutta l'Italia. Dalla partita è scostata l'equipa svizzera Pinarello Q36-5. Parte di quella squadra è, dopo 4 anni, l'unico profi grigion Matteo Badilatti da Poschiavo. Badilatti aveva fatto dal 2021 il Giro per via di problemi muscolari, non è il quistiato però della partita. Roman Dobler.
1: Le ultime due stagioni erano difficili per Matteo Badilatti. Ad una terciauno del ciclista Poschiavo Bundemosser sul velo, quai celsa. Pel solit niene problemi durante la corsa d'una più intensivs. L'ura curcel vede dire il limite, non era il bun da far quai.
2: Ciò leccio organia spar muscolari problemi ca. E non c'è mini lastica 100% approva.
1: L'unce Matteo Badilatti cerca insieme con sia squadra il motivo per cui non è buon da portare la prestazione. Il saveva che è più debole, più lunge di una corsa dura, e non saveva però per cui.
2: A un certo punto non è lastica non è approva. E si tratta di muscolari problemi e ansturiga. Und wir müssen gut an der Grundlage arbeiten, gute Stabilität finden, dann kommt es gut.
1: Als ultimes Mais al ciclista Poschiavo dovrà per ir alla cerce del Problem. Ot sal c'è già quel
2: es. Es ist eigentlich auf dem Velo, haben sie eben das Positionierungsproblem gehabt in den letzten Jahren. Und jetzt muss eben all die Muskulatur dann gut können zusammenarbeiten und richtig.
1: Sport da prestazione sa d'uner Formula 1. I va per details i millimeters. I desfici importanti sco ci sa setze sul velo, sulla sela, ed in cia posizione ci sa tegna per example al timun. As angles sono fici importanti, i sco ci sa rabla al melder la forza sui pedals. Matteo Badilatti dice che l'aia fat sbalz. Ossa, il videl correggere qui sbalzi ed in proa da nulla crodere no ant in vel muasters.
2: È un bewegungsmuster, wo muss wieder gelernt werden, muss zuerst das Alte vergessen werden und dann das Neue wieder einspeichern. Und ja, das braucht Zeit. Das wird sicher 6-8 Wochen. Und dort müssen wir alles gut und richtig machen.
1: Per quai non sa Matteo Badilatti pel momento mo precis curcel stader ciao alla partenza da d'una quarsa. El pile actual mainch proprio nimna docella.
2: Ich hoffe, dass bis dort das ist den parat und voll motiviert und gut kann wieder am Start sein. Und sonst wird es ein bisschen später und dann für die zweite Saisonhälfte gut, ja.
1: Al Tour de Suisse c'è Matteo Badilatti ha schon fatto 5 giade scomenzas de 7 da 1 con la prima etapa a Sondrio in Valtellina be 30 km da venda 6 da casa Poschiavo.
3: RTL, al Puls del Sport.

0: Patuns Latinsqua, Echami la Culpa, Luis Fonsi e Demi Lovato, RTR Sonda Saira in 8 minutes, batta la 6. Lo vaest de cuer, Josef Maria Bonme, avant ons fin già impresa conoscer al Papa actual a Roma, e despe un an es Robert Francis Prevost il cè de la Baselgia Cattolica, Papa Leo il 14 Javel. A ciascun da quist prim jubileum discorre lo vaest da cuore d'un grand respect invers Papa Leo per ses agirs co ambasciadur de la Pace.
1: Nicht nur ein Botschafter des Friedens, sondern einer, der deutlich, klar, direkt uns beibringt, Nein zum Krieg, Ja zum Frieden.
0: Usche Josef Maria Bonme, da war un an Pontifikat de Papa Leo. Se vuoi, avete interesse, levet du dire un po' de più in vista, del ovest de cuore, da vart un an Papa Leo e co ci va in avant. Și lura, posso becco sliarda te la deman, la bonura las ot la vite creta, qua al radio o fingia ossa via rtr.ch. Post Malone e Morgan Wallen pisseren qua per un pa musica ci splendula zu lai. I had some help. Belci su cu noi.

0: אל די דר ארטל
1: לסנביטאצ דלה סונדה קון דומיניק הרדקר בוין וינגי. Il presidente della GKB, Heinz Huber, ha menzionato il plan incontro le banche gesto all'inciata della radunanza di partecipantes e participants. Con quel plan pretende l'accusato ed investor Remo Stoffel plus 100 milioni di francs della GKB. Il plan sei di Nor Huber den ton bo giustificato. La GKB vini a se defender incontro le pretensioni. De pli details ai bo dau per via della procedura corrente, pia nuot nief, tonsco quel che la GKB aveva già comunicato in scritt, ils de vos dis. Las redon 2.800 persone presentes alla redundanza per even de ve fidanza e la banca cantonale. Elles han godeu il di de fiasta, cun bunes chaveres e program de divertiment, e mo paucas han decin viers RTR, che fecin quittaus per via del ploin. Al städtli lauf de dots a Lyon ein curides ziacien persunas, quoi ein tontes sco eun mai. Sper les curses sur les distanzes de 6,6 a 13,2 kilometers ai edau in a cursa per afons, in a de Nordic Walking, ed è in acțiun de solidaritat per tot quelles e quels che sunt per via din Malsogna, bo curer. Il städtli lauf a geoliuc per la quarta gara. La vischneunca de Vazzot a decidiu che René Vogel resta e vinevon president comunal. La redonanza comunale e Elvenius re-elegius con grande maioritat per una terza priora d'uffici tocan il anno 2029. René Vogel è staus il solet candidat per quel post. Pline von alla redonanza comunale elegiu 2 novs commembers per la superstanza ed è una nova commembra per la commissione de gestione. Avon 21 anos è la prima finestra de Pops in Svizzera venida aviata e la vischneunca de nossa d'Uneun. La finestra possibilita a momes che in una situazione d'urgenza da dar giù in poppa ni in pop a modo anonima e se gira. Oz dati in Svizzera 8 finestres, il grigion dati in a Tavau. In tutto il giorno che non veni placati 30 fonds in una tale finestra in Svizzera. Tonda mia vart, io già vigil in una bella fin d'amna.
0: La Saira con musica svizzera. Non stop.

0: Il di per RTL.
1: Le novità della sonda con Dominik Hardecker, buonvegni. Il presidente della GKB, Heinz Huber, ha menzionato il plan incontro le banche gesta l'enciata della radunanza de participantes e participants. Con quel plan pretende l'accusater ed investor Remo Stoffel plirs 100 milioni francs della GKB. Il plan sei di denor Huber den ton bo giustificaus. La GKB vini a se defender incontro le pretensions. De pli details ai bo dau per via della procedura corrente, pia nuot nief, tonsco quel che la GKB aveva già comunicato in scritt, ils de vos dis. Las redon 2.800 persones presentes alla redundanza per even de ve fidanza e la banca cantonala. Elles han godeu il di de fiasta, cun bunes chaveres e program de divertiment, e mo paucas han decim viers RTR, che fecin quittaus per via del ploin. Al städtli lauf de dots a Lyon ein curides 100 persones, quoi ein tontes sco e un mai. Sper les curse sur les distanzes de 6,6 e 13,2 kilometers ai edau in a curse per afons, in a de Nordic Walking, ed è in acziun de solidaritat per tot quelles e quels che san per via di nemalsogne bo curer. Il städtli lauf a geoliuc per la quarta gara. La vischneunca de Vazzot ha decidiu che René Vogel resta e vinevon president comunal. La redonanza comunale e Elvenius re-elegius con grande maioritat per una terza priore d'uffizi tocca il 2029. René Vogel è stato il solet candidato per quel post. Pline von alla redonanza comunale elegiu 2 commembers per la superstanza ed è una nuova commembra per la commissione de gestione. Avon 20 giunons è la prima finestra de Pops in Svizzera venida avviata e la visneunca de nostra Duneun. La finestra possibilita a momes che in una situazione d'urgenza da dare giù in una poppa ni in pop a modo anonima e se gira. Oz dati in Svizzera 8 finestres e il grigion dati in a Tavau. In tutti i giorni toccano oz venire placati 30 fonds in una tale finestra in Svizzera. Tonda mia vart, io già vigil in una bella fin d'amna.
0: Musica non stop. Null Interruptions, 100% Musica Schweizer.

Vus al puls della musica. Dal Sempervert zur Hit fin der la scovrida. Usci varia scola vita.

Mes Radio. Mes Radio. Mia lingua. Mia lingua. RTR.

mamma, la verità.

Magari sì, magari no. Forse hai ragione, o forse no, che mi sono fatto un'opinione, però non te la dirò, e quindi stanza.

blues al puls della musica. Dal Simple Verd, Suril Hit, fin per la scoprire. RTR, usciveria, scola vita.

0: RSR. Per vus al puls della musica.
1: Dal sempre vert. Sur il hit. Finter la scovrida.
0: RTR.
1: Uscivaria. Scola vita.

musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai. RTL

Blocca da Clodurì Bezzola. Per amor da la page am chainte cun lefs induriz e spet, c'è tüm scuses per imprender di spitta.

Proverbis. Da prers, paders e signareia, bec pilè fantageia, sciglior astezan mesaveia.

Jones, per truce pigionius, cum me sentiments, sin biaras duras, adios mai surpreu, cum bialas fluras, che lasca feu, gentia.

I deire ne hanno montagna de glaccia, il freit ma dal nord con un gran buttaccio, un di il vent dal nord, il lezzo fledda vent dal port. E la giaiva, giaiva, giaiva, e mai non si sfermaiva, il vento la zoflaiva, parabla spegni fain. Che su splenduran steilas, la saire tessa teilas, mal zu lei non am il glacce, splendura sul butaccio.

la nit. Il mais de la slavura, il temporal ciusura, setembre di te fat, fa flus col Goliat. Per minci storge normale, se stirano ancora in morale, il glaccio è l'algo in fretta, senza rivire il nif.

Mon kun tai kutivas viedo el mon per chai senza vehin monentai ai sti motor mai dil mon quei che ti